0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: ciao a tutti, ciao e buon Natale!
1: Ciao,
0: buon Natale!
1: Ciao, buon Natale a tutti!
0: Ciao, buon Natale a tutti quanti, evviva! Lorenzo, tra poco è Natale!
1: È un po' presto però!
0: Ma dici? Beh, lo so, però Natale è già nell'aria, Lorenzo! Non senti l'atmosfera? Non vedi i colori, le luci?
1: Sì,
0: gli alberi addobbati! Tu l'hai fatto l'albero di Natale? L'hai messo le luci, gli addobbi?
1: Ancora
0: l'hai fatto?
1: Ancora no, ancora no!
0: Ma cosa stai aspettando?
1: Lì.
0: Ma come lì? Tra poco è Natale! Buon Natale!
1: Buon Natale
0: a tutti!
1: Ma tu, senti un po', ma tu l'hai fatto?
0: Che cosa?
1: L'albero!
0: Ma certamente, Lorenzo! Un albero bellissimo, sai? Grande, pieno di luci, di nastrini colorati, palline multicolori, stelle filanti d'oro d'argento e poi sulla punta una bellissima stella con scritto Buona Pasqua! No, Buon Natale!
1: DJ, sei un'esplosione di energia, DJ!
0: Sì. Ma Lorenzo,
1: dimmi,
0: come si fa a non essere felici a Natale? Non c'è un periodo dell'anno che sia più bello di questo, eh?
1: Vero, chissà.
0: Se i bimbi che ci ascoltano hanno già addobbato il proprio albero.
1: Ascolta, DJ, e se facessimo un bell'albero anche qui, a Radio Kids? Ma che ne dici?
0: Ma, mi pare un'ottima idea, Lorenzo, sì. Nel magazzino dovrebbe esserci uno scatolone con dentro tutto l'occorrente.
1: Ottimo!
0: Vado a prenderlo,
1: okay.
0: Ascolta,
1: io nel frattempo canto una bella canzone che si intitola Indovina un po'.
0: Facciamo l'albero di Natale?
1: Beh, più o meno. Mio grande albero di Natale. Mio grande albero di Natale, fatti vedere.

0: una stella che fra le stelle sia la più bella.
1: Accidenti! Ma ecco qua!
2: DJ, ma cosa ci fai con questo grandissimo scatolone?
1: Lorenzo, che ci faccio? Qui dentro c'è tutto il materiale che ci occorre per fare il nostro bellissimo albero di Natale, no? Lorenzo, dai, vieni, forza, avanti, non battere la fiacca, vieni ad aiutarmi.
2: Ok, vengo,
1: e ascoltiamo insieme questa bella canzone che hai scritto mentre addobbiamo l'albero.
2: Ok, intanto ti aiuto.
1: Sì?

0: mio grande albero di Natale.
1: Carino, eh?
0: Fatti vestire, sì. Fatti addobbare.
1: Mi passi quello?
0: Fili d'argento,
1: sì.
0: Nastri dorati.
1: E perché no?
0: Angioletti colorati.
1: Ma sì, mettiamoceli, va. Eccolo qui. E Lorenzo, mettiamo sulla punta dell'albero la stella, eh? Dai,
0: ecco.
1: Aiutami, vieni qui, prendimi in braccio, che non ci arrivo.
0: Sì, ma... cavolo!
1: Piano, piano, piano, piano.
0: Sei pesante!
1: Ma come pesante? Lorenzo! Oh,
0: sì,
1: oh, oh, oh.
0: Sì,
1: non farmi cadere, Lorenzo! Sei un pappamolle,
0: ma
1: Lorenzo! Tirami un po'
0: DJ.
1: Più su, che non ci arrivo!
0: Ma
1: che ci siamo! Ci siamo! Ci siamo! Ecco!
0: Eccola.
1: Ce l'ho fatta!
0: Fantastico!
1: Guarda che bello!
0: Accendiamo le luci!
1: Va bene? È bellissimo!
0: Bello.
1: È viva!
0: Bravo, DJ!
1: Grazie! Però...
0: però... però cosa c'è che non va?
1: Beh, ci mancano i regali ora, no?
0: Bisognerà aspettare che arrivi Babbo Natale, non credi?
1: Vabbè, ma quando arriva Babbo Natale?
0: Arriva tra un po',
1: sì.
0: Arriva la notte di Natale.
1: Ah sì, però lui non viene mica qui in radio a portare i suoi doni. Lui va dove stanno i bambini, va nelle case, mica da noi.
0: Ma no, verrà di certo qui. Questa è Radio Kids,
1: sì,
0: la radio dei bambini.
1: Ma lui che ne sa, Lorenzo? Mica ascolta la radio Babbo Natale, ma figurati dai.
0: Ma stai scherzando, DJ?
1: No.
0: Babbo Natale va pazzo per la musica.
1: Sì,
0: soprattutto la musica rap.
1: Ma che stai dicendo, Lorenzo? Ma come Babbo Natale ascolta la musica rap? Con la sua slitta, magari le sue renne.
0: Ma,
1: ma quale musica rap, dai?
0: Ma invece ti sbagli, DJ.
1: Scusa, ma tu che ne sai?
0: Ascolta questa canzone e poi ne riparliamo.

di lana. Ma questo chi è? Ma questo chi è? È Babbo Natale, rap. Ma questo chi è? Ma questo chi è? È Babbo Natale, rap. Ma questo chi è? Ma questo chi è? È Babbo Natale, rap. Ma questo chi è? Ma questo chi è? È Babbo Natale, rap.

0: questo chi è? A chi lo sa? Babbo Natale Rap? Ti aspettiamo, Babbo Natale! Vieni a trovarci qui a Radio Kids, eh? Come? Non hai le chiavi? Te le lascio sotto lo zerbino d'ingresso.
1: Sì!
0: Sul cerchione della macchina.
1: Dove?
0: Dietro l'orecchio delle renne. Va bene, fai un po' tu.
2: Ma questo chi è? Ma questo chi è? È Babbo Natale Rap. Ma questo chi è? Ma questo chi è? È Babbo Natale Rap.
0: E senza fare un rap, grazie alla regia di Natalia San Giorgi e grazie alla parte tecnica di Francesco Napoleoni.
2: Te le lascio sotto al vaso.

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontano da loro
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Val molto più dell'oro, il miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: perché?
1: Lo sai
0: che sono
3: più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oppri-

0: ovunque vai.
1: Vai,
2: vai.
0: Ma molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Son qui, son là,
3: son, sì,
2: son giù,
1: ormai
3: li hai. Intorno a te,
2: laggiù,
1: di qua,
3: di là,
1: lassù. Attento che
2: ce l'ho con te.
0: Con te.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Sonia Maria Luce Possentini e volevo parlarvi del mio ultimo libro, Fiore di Maggio, delle edizioni Einaudi Ragazzi. E è stato veramente una grande emozione per me poterlo illustrare, perché le parole e la musica di Concato mi ha segnato tantissimo negli anni 80, e credo che sia ancora oggi veramente una melodia dolcissima che rimane senza tempo. Io quello che ho immaginato è sicuramente un'atmosfera estiva. Tra l'altro ho sempre avuto

0: le difficoltà a disegnare gli azzurri, i blu, e invece è nato tutto in maniera molto, molto spontanea. E ho immaginato, insomma, questa piccola creatura che nasce come un piccolo fiore. Il fiore che ho immaginato è un fiore che non è scontato perché cresce in mezzo alla sabbia, quindi ha le sue belle difficoltà come tutte le nascite, nel senso che insomma non sappiamo quello che succede lì, ma venire al mondo non è una cosa così semplice, no? Siamo un meccanismo perfetto. E niente, io spero che possiate apprezzarlo e ascoltarlo leggendo le mie immagini, ascoltando la canzone. Vi mando un grandissimo abbraccio e grazie sempre per la vostra attenzione.
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: Crude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche! Un saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando. Armando Traverso. Oggi voglio parlarvi di opere d'arte. No, non scappate via! No! L'arte è una cosa bellissima. Solo bisogna avvicinarsi gradualmente, bisogna capirla, scoprirla. Ci vuole qualcuno che possa aiutarvi in tutto questo. Insomma, bisogna fare in modo che l'arte sia a misura di bambino.
1: Che belle parole, Armando.
0: Oh, eccolo qua. È arrivato il nostro Crude, il Ciao. Guastafeste, l'alieno più cattivo dello spazio.
1: Errore, dimentichi sempre il non più cattivo, ma buono, buonissimo alieno amico della Terra.
0: Guarda, se posso dire, preferisco ricordarti com'eri, perché da cattivo alla fine eri meno pericoloso.
1: Sei sempre più simpatico, Armandino.
0: Lo sai perché mi piaci, Crude?
1: No,
0: neanch'io.
1: Dai, però un po' ti sei affezionata a me, confessa, Armanducolo.
0: Forse prima che mi chiamassi Armanducolo, sì. Va bene, dai. Senti, vogliamo tornare alle opere d'arte, Crude?
1: Certo,
0: vuoi dare una mano, visto che sei diventato buono?
1: Ti do un artiglio, sì.
0: No, quello magari no, perché io vorrei proprio parlare, come avevo detto all'inizio, di opere d'arte a misura di...
1: mucca.
0: No, cosa c'entrano le mucche, scusa?
1: Come cosa c'entrano le mucche? Noi su COT esponiamo le opere d'arte alle mucche.
0: Ma è perché su COT esponete le opere d'arte alle mucche?
1: Perché le opere sono così brutte che le mucche le guardano e poi fanno tanta cacca.
0: E perché devono fare tanta cacca le mucche su COT?
1: Perché la cacca profuma l'ambiente, no?
0: Ma
1: è
0: come?
1: È tutto più bello. Brutte opere. Tanta cacca, bello ambiente.
0: Vabbè, lasciamo stare. Possiamo, per favore, parlare di opere d'arte a misura di...
1: mucche.
0: No, bambino.
1: Ah, non mucche.
0: No, bambino.
1: Ah, bambino, ma questo è un ottimo spunto, sai? È un ottimo spunto per la mia buona azione quotidiana.
0: molto, molto bene. Però, Crude, posso dirti che la Terra è sopravvissuta per milioni di anni senza il tuo aiuto? Non devi sentirti in obbligo.
1: No. Noi supereroi abbiamo dei doveri ben precisi.
0: E come vorresti aiutarci quest'oggi?
1: Questa idea delle opere d'arte a misura di bambino mi piace tantissimo. Ho deciso di dare una mano.
0: Eccola là, comincia a tremarmi la palpebra. E come vuoi darci una mano, se posso chiedere?
1: Puoi chiedere. Devi sapere che su COT, il mio pianeta, su questo tema, noi siamo molto avanti rispetto alla Terra.
0: Davvero? Ma questo mi stupisce molto.
1: Allora farò come si fa da noi. Vedrai che risultati per le opere d'arte. Vedrai. Ora vado a prepararmi. Sarà una sorpresona.
0: No, Crude, fermati. Non lo fare. Crude. Crude. Niente. È inarrestabile. Chissà che cosa ha in mente. E la mia palpebra trema sempre di più. Brutto segno. Brutto segno per davvero.
2: Fellas, I made that record twice.
3: Yeah, but not with us. Come on.
2: All right, let's try it. I told a witch doctor I was in love with you. I told a witch doctor I was in love with you.

0: Siamo di nuovo qui insieme per parlare di, vi ricordate, opere d'arte a misura di bambino. Eh sì, perché noi vorremmo che le opere d'arte fossero più vicine ai bambini, fossero più gradite, fossero spiegate. Insomma, è un percorso da fare tutti quanti insieme. Purtroppo, il terribile, si fa per dire, farlocco alieno dello spazio, Crud, ha deciso di darci una mano. E io sono qui che tremo con tutte le mie palpebre.
1: Ta-da! Aia. Sorpresa! Non mi aspettavi, vero?
0: Beh, magari speravo che tu non arrivassi. Oh, però, insomma, dai.
1: Sei pronto per rendere le opere d'arte sempre più a misura di bambino?
0: Magari, è il tema della nostra puntata. Mi piacerebbe moltissimo. Sono solo preoccupato che tu voglia darci una mano in questo senso.
1: E sbagli. Sul mio pianeta ci siamo posti da tempo il problema di rendere le opere sempre più vicine ai bambini, cioè a misura di bambino.
0: Bravo.
1: E dopo anni di ricerca abbiamo trovato la soluzione.
0: Ah, che bello.
1: Ascolta.
0: Sì.
1: Quanto è alto un bambino?
0: Non lo so, adesso dipende dall'età.
1: Sì, certo. Ma diciamo che in generale sono bassini rispetto a un adulto, no?
0: Vabbè, ovvio,
1: diciamo
0: sì.
1: Diciamo che sono alti circa un metro.
0: Vabbè, diciamo che sono alti un metro.
1: Bravo. Quanto sono alte le opere d'arte esposte normalmente?
0: Ma chi lo può dire? Sono opere d'arte piccole.
1: Te lo dico io, sempre troppo. Non sono a misura di bambino.
0: Vabbè.
1: E dunque, sul mio pianeta, tutte le opere vengono rimpicciolite.
0: No, ma che...
1: Le schiacciamo, le rimpiccioliamo, le laviamo in acqua calda.
0: Ma dai.
1: Insomma, tutta una serie di trattamenti che rendono l'arte più piccola, più a misura di bambino.
0: Crud, ma noi quando diciamo a misura di bambino non intendiamo dire che un'opera d'arte deve essere piccola di misura, ma che sia possibile per un bambino godere dell'arte, capisci? Dell'arte che viene espressa con percorsi, spiegazioni, magari dei giochi. Tutto questo perché...
1: Chiacchiere.
0: Ma come
1: a
0: chiacchiere?
1: Misura di bambino significa che deve misurare quanto un bambino.
0: Ma no!
1: È chiaro, no?
0: No.
1: E poche storie. Vado in missione. Vedrai!
0: No,
1: vedrai.
0: Ma quale missione? Ma crude! Ai. Ma no, ma è un malinteso incredibile. Combinerà un sacco di guai. Beh, ancora una volta, non ci resta che sperare che la missione di Crud sia un fallimento. Ma quant'è farlocco, Crud? Quant'è farlocco? Eccolo che arriva. Speriamo che sia andato ancora una volta tutto male. Ciao, Crud.
2: Ciao.
0: Beh, così. Tutto bene?
2: Sì, certo.
0: Beh, sei un po' laconico, triste.
2: Chi? Io?
0: Eh.
2: No, neanche un po'.
0: Ma sicuro?
2: Certo.
0: Beh, almeno questa volta non piangi disperato e questo mi preoccupa. Ma com'è andata la tua missione?
2: Quale missione?
0: Beh, quella di rendere le opere d'arte a misura di bambino, ti ricordi?
2: Ah, sì, quella, sì.
0: Quella,
2: Malissimo!
0: Meno male, mi ero preoccupato, meno male. Ah, che bello questo pianto. Non piangere. No, Crudino, dai. Dai, raccontaci tutto che poi stai meglio, forza.
2: Sì. Allora, sì. Come sempre, mi ero preparato attentamente per la missione.
0: Sì.
2: Ho radunato i bambini davanti alle opere d'arte.
0: Uh-huh.
2: E ho detto: adesso ragazzi dobbiamo rendere tutto a vostra misura. Dobbiamo rimpicciolire le opere d'arte esposte, renderle più corte, schiacciarle. Il motto è più piccolo più bello.
0: Progetto folle. Che cosa è successo?
2: È successo che i bambini appena davanti all'opera d'arte hanno cominciato a riprodurla. Riproducevano tutto quello che vedevano. Chi rifaceva una statuetta con la creta, chi dipingeva su un foglio un quadro che in realtà
0: bello.
2: Era enorme.
0: Bello.
2: Sai che facevano così? Osservavano meglio ciò che guardavano, scoprivano i particolari,
0: ma
2: le sfumature, ricostruivano il processo di creazione dell'artista.
0: Ma è strepitoso, Crud! Ma è stata un'idea geniale, bravissimo! Ma certo, così i bambini hanno ripercorso il viaggio dell'artista. In qualche modo il bambino è diventato l'artista. Ma sei un genio,
2: sì,
0: complimenti.
2: Un genio del male. Povere creature, ma che cosa ho fatto? Sono una vergogna.
0: Sei stato bravo. Crud, sei stato bravissimo. Beh, ancora una volta il progetto di Crud si è rivelato fallimentare e utilissimo. Il fatto è che lui adesso crede di essere buono e diventa cattivo, ma è così farlocco che ridiventa mi confondo. Insomma, ci vorrebbe una spiegazione a misura di bambino, anzi da Armando, il quale Armando vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e vi dice: mi raccomando, andate a visitare le opere d'arte d'arte, nei musei e soprattutto cercate di capirle, fatevele spiegare, perché è un'esperienza meravigliosa e divertentissima per tutti, adulti e bambini.
1: E mucche?
0: No, le mucche no.
1: Perché no?
0: Ma perché no?
1: Non è una risposta.
0: E la tua non è una domanda.
1: E allora sai che ti dico?
0: Che mi dici?
1: Muuu.
0: E che significa?
1: Chiedilo ad una mucca.
0: No, vabbè, io ci rinuncio.
1: Muuu.
0: Vai.
1: Beh, scusa, studio le lingue.
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
1: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
1: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia, che ci incontra ogni speranza lascia.
3: E ne triamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
5: E infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
6: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: senza odore.
1: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
2: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
1: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
2: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: nipoti, zii, mamme, papà, pupazzi e peluche. Un super esaltante abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang.
1: Ma che cos'è?
0: Avete sentito? Ma è impossibile, ma c'è un uccellino canterino da queste parti. Ma che cos'è?
1: Non sono un uccellino.
0: E che cosa sei?
1: Piuttosto, io conosco benissimo il cinguettese.
0: Avete capito, bambini? Oggi c'è una nuova amica che non è un uccellino ma parla molto bene il cinguettese. E come ti chiami?
1: Te lo dico con un indovinello.
0: Dai, va bene.
1: Sono verde, bianca e d'oro, ma mi risveglio con l'aurora.
0: Sì?
1: Con i sogni ballo il valzer, il mio nome proprio...
0: Vediamo, perché non è facile. Dunque, allora, sono verde, bianca e d'oro. Mi risveglio con l'aurora, con i sogni ballo il valzer, il mio nome è proprio...
1: Questa è la prima parte dell'indovinello, ma tu devi trovare la soluzione, caro cinguettando.
0: Mi chiamo Armando e non cinguettando. Fammi pensare, dai.
1: Ok, allora, voglio aiutarti.
0: Sì.
1: Il mio nome fa rima con aurora.
0: Il tuo nome fa rima con aurora. E allora... Eleonora? Va bene? No. Allora, Dora. Dora.
1: Sbagliato.
0: Allora, Aurora no, perché fa parte dell'indovinello. Isidora. Fedora. Pandora.
1: Sei troppo divertente.
0: Guarda, facciamo così. Tra pochissimo ascolteremo la canzone che, se non sbaglio, è proprio quella di Biancaneve.
1: Ma sì, la conosco anch'io benissimo.
0: Ah, e come fa?
1: È quella che fa impara a fischiettare.
0: Ma sei bravissima. Ma non è che l'hai incontrata qualche volta anche tu? Magari sei un personaggio magico, eh?
1: No, io non l'ho mai vista.
0: Ah.
1: In compenso però io sono amica degli uccellini che l'aiutano a fare le pulizie.
0: Ah.
1: Quelli che cantano cip cip cip cip cip.
0: Ho capito.
1: Però tu, cinguettando, allora non cambiare argomento, perché non hai ancora indovinato il mio nome.
0: È vero, hai ragione. Allora, ripetimi ancora l'indovinello, magari ci sono anche i bambini all'ascolto che mi possono aiutare. Dai, allora. Sì.
1: Sono verde, bianca e d'oro.
0: Sì.
1: Mi risveglio con l'aurora, con i sogni ballo il valzer. Il mio nome è proprio...
0: Flora! Ti chiami Flora!
1: Bravo! Bravo, svogliando! È proprio questo, il mio nome.
0: Oh, molto bene. Adesso sappiamo come ti chiami. Però, dunque, vorrei sapere qualche cosa di più e sono pronto per farti un sacco di domande. Però prima ci ascoltiamo la canzone che conosci molto bene anche tu.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e di una nostra nuova fantastica amica che conosce il cinguettese, la lingua degli uccellini, e si chiama Flora.
1: Eccomi qui. Chip, chip, chip.
0: Allora, ecco, visto che intanto tu parli abitualmente con gli uccellini, anzi, conosci gli uccellini, amici di Biancaneve, ci puoi dire che cosa fai, eh?
1: Allora, diciamo che io mi occupo di cronaca.
0: Cronaca? Un parolone. Sì. La cronaca è quella che fanno i giornalisti quando raccontano quello che succede. E quindi tu che tipo di cronaca racconti? Storie di uccellini, di rondini, passeri, eh? Che cosa?
1: Allora, più che altro, sì? Io li intervisto e loro mi raccontano i segreti degli alberi.
0: Ah, però, e puoi dirci qualche cosa, qualche segreto per me, per tutti gli amici che ci ascoltano, per tutti gli ascoltatori di Big Bang?
1: Per esempio,
0: sì?
1: Lo sai, svolando, che gli alberi camminano.
0: Gli alberi camminano?
1: Sì.
0: Ma scusami, perdonami Flora, ma gli alberi sono ben piantati a terra con le loro radici,
1: e no? Invece io ti dico che camminano.
0: Ah, ma non è che mi stai prendendo in giro?
1: A volte, quando non riescono più a vivere in un posto,
0: sì?
1: Se ne vanno e traslocano da un'altra parte.
0: Ah.
1: Me l'ha detto un usignolo.
0: Vabbè, se te l'ha detto un usignolo, noi ci crediamo. E forse io comincio un pochino a capire che cosa intendi, eh? Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi torniamo a parlare di quello che ti ha detto l'usignolo.

0: Beh, non poteva che essere una canzone dedicata agli alberi, visto che siamo qui in compagnia della nostra amica Flora. E beh, lei, insomma, ascolta le storie che le raccontano i suoi amici uccellini, come gli usignuoli. E stavamo appunto dicendo qualche cosa di importante. A proposito, anche voi mi raccomando, raccontateci le vostre storie al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Ma insomma, adesso io voglio capire il mistero degli alberi che camminano. Perché è quello che le hanno detto a Flora gli usignuoli. È giusto, Flora?
1: Giusto!
0: Oh, ecco. Allora, dunque, vediamo un po'. Dunque, gli uccellini in effetti sono molto importanti per la vita degli alberi. Ah, certo! E riescono anche a farli spostare.
1: Te l'ho detto! Ma tu non mi vuoi credere!
0: No, ma è perché ho dovuto pensarci, adesso ho capito. Perché gli uccellini trasportano i semi degli alberi e li fanno arrivare anche a chilometri e chilometri di distanza. E quando i semi cadono a terra, danno vita a delle nuove piante. Quindi gli alberi traslocano, insomma, vanno a abitare in posti diversi.
1: Per tutte le clorofille, l'hai detto proprio bene. Complimenti.
0: Grazie, Flora, grazie. Senti, però devo farti un'altra domanda.
1: Oh, io odio le domande.
0: Va bene. Allora, Flora, ma tu che cosa sei esattamente?
1: Niente. Una piantina.
0: Ma non a caso ti chiami Flora, è proprio come la dea della natura e del mondo vegetale. Ma quale pianta in modo particolare sei?
1: Scusa, cinguettando. Perdonami, si è fatto tardi. Devo andare. Ciao! Ciao!
0: Ciao Flora! E torna a trovarci! Beh, molto carina questa nostra nuova amica Flora, eh? Che ne dite? E poi lei è quella che ci riporta tutte le notizie del mondo vegetale grazie ai suoi amici uccellini. Chissà quali e quante altre storie meravigliose avrà da raccontarci. Lo scopriremo presto. La puntata finisce qui. Io ringrazio Pamela Grippi, che insieme a Flora ci riporta quello che dicono usignoli, passerotti e tanti altri uccellini del bosco e non solo. E poi grazie a Lorenzo Cingoli, che scrive i testi insieme a me, e un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende smaglianti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e alla prossima puntata. Ciao.

0: era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi vedere.

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata. Ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
2: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
1: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
3: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
2: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione e ora che siamo in autunno sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
1: disse il negoziante lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
3: «Ma è buonissima!» esclamò la pizza. «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
2: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
1: disse il signore dell'autunno sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
4: «Come posso aiutarti, buona donna?»
1: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
3: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
1: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
4: «Siamo in inverno, ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. prendine un barattolo, te lo do volentieri!»
1: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
3: «Oh, grazie!»
1: disse la pizza facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
3: «Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli!»
1: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: «Signora della primavera». Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
0: «Ciao, posso aiutarti?»
1: chiese la donna che doveva essere la signora della primavera.
3: «Ah, sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?»
0: «Ma caspita, sei proprio coraggiosa», disse la donna. «Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina, crudo o cotto?»
3: «Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo»,
1: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora e così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
5: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
1: chiese la donna con estrema dolcezza.
3: «Ah, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
1: rispose la pizza stremata.
5: «Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa, ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente».
1: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
6: Uè, che bella pizza! E mo, come la chiamo?
1: Disse il pizzaiolo molto stupito, ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
3: Quattro stagioni,
1: sussurrò la pizza, stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
7: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carboni.

0: all'ascolto di Big Bang, pronti per questa nostra nuova esaltante, formidabile, straordinaria puntata in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
2: Ciao!
0: Oggi proseguiamo il nostro viaggio in compagnia dell'eroe greco Ulisse, l'eroe più famoso di tutti i tempi, il protagonista di avventure mirabolanti per terra e per mare. Voi non ci crederete, ma dopo tante, tante avventure, tante peripezie, finalmente Ulisse riesce a tornare a Itaca, la sua isola prediletta in Grecia.
1: Bene, sono proprio contenta.
0: Però, c'è un problema, Lellina. Sai, Ulisse è stato via tanto tempo, è stato lontano anni e anni da casa e nel frattempo le cose sono cambiate.
2: Eh sì, perché a Itaca adesso c'erano i villaggi per le vacanze, con gli ombrelloni, gli sdraio, le gelaterie sulla spiaggia, è vero Armando?
1: Ma no, Lallo!
0: Diciamo che il problema di Ulisse era un altro e aveva un nome.
2: Quale?
0: I Proci.
2: Ah, e chi erano questi procoli, una mandria di maialini?
0: In qualche modo gli assomigliavano, però vedi, no, si chiamavano così i principi delle isole vicine che ormai da anni volevano diventare re al posto di Ulisse.
2: No, ma tutti insieme? E ci voleva un trono molto grande allora.
0: In realtà loro chiedevano a Penelope, la moglie di Ulisse, di scegliere uno di loro. Ma non lo facevano in modo carino. I Proci erano invadenti. Ogni giorno si presentavano a palazzo, poi banchettavano, bevevano vino, ridevano, insomma, si comportavano da padroni.
1: Che tipacci! Ma Penelope non faceva niente per mandarli via.
0: Non poteva, non voleva far scoppiare una guerra. E poi, naturalmente, non voleva nemmeno sposare uno di loro, perché il suo cuore era sempre per Ulisse. Ma aveva inventato uno stratagemma.
2: Sì, il stratagemma, che è una pietra fatta di strati, come un bel cono gelato, giusto?
0: Beh, direi che uno stratagemma, che è quello che spesso ha usato Ulisse, è un piano, un'idea molto astuta. Adesso ascoltiamo una canzone e poi vi racconterò qual era il piano di Penelope.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi!
0: Lallo.
2: Eccomi qua!
1: E Armandissimo!
0: E noi tutti siamo in compagnia di Ulisse, che dopo essere stato lontano per anni e anni dalla sua Itaca, la sua bella isola in Grecia, finalmente vi aveva fatto ritorno, trovandola però invasa dai Proci, i principi delle terre vicine, che ogni giorno chiedevano a Penelope di scegliere uno di loro come sposo. La moglie di Ulisse, però, ha uno stratagemma, ha un'idea, un piano, e un giorno dice: deciderò chi sarà il mio nuovo sposo solo quando finirò di tessere questa bella tela.
1: Non capisco.
2: Ma Lella, forse Penelope in realtà aveva un amico ragno che era bravissimo a tessere le tele.
0: Beh, insomma, il fatto è che la moglie di Ulisse ogni giorno lavorava al telaio e di notte disfaceva tutto quanto aveva fatto. Così la tela non cresceva mai, era sempre grande come un fazzoletto.
2: Ecco, vedi Lella, lo sapevo, Penelope aveva un ragno come aiutante.
0: Una notte però i Proci la sorpresero proprio mentre smontava la tela. E così da quel momento Penelope non ebbe più scuse, doveva decidersi. Ma per fortuna stava tornando Ulisse.
1: Era ora.
2: E adesso cosa succede?
0: Succede che...
2: Oh, famo, questi broccoli sono proprio antipatici, eh? Poi ci sono troppi pin in questa storia.
0: Ulisse doveva riprendere il suo posto, il posto di re dell'isola, e quindi doveva giocare d'astuzia. E noi sappiamo che Ulisse era molto astuto, quindi decide di travestirsi da mendicante e, tutto coperto di stracci, si presenta a palazzo.
2: E non lo riconosceva nessuno?
0: No, Lallo, solo il suo cane fedele, Argo, che tra l'altro ormai era diventato molto vecchio.
1: Oh, che carino!
0: Ulisse entra a palazzo. Appena i Proci vedono quel mendicante polveroso, cominciano a prenderlo in giro.
3: Ehi, pezzente! Vai via di qui! Puzzi, stai lontano dalla nostra tavola!
1: Ma questi Proci sono proprio maleducati!
2: Ma Ulisse, forte, adesso li caccia via tutti, scopriamo!
0: Pensate che all'inizio nemmeno Penelope riconosce il marito. Beh, erano passati tanti, tanti anni. Ma a un certo punto ecco che arriva la nutrice Euriclea.
2: Ma cos'è una nutrice? Una specie di nutria?
0: No, Lallo, una nutrice è una specie di tata, una babysitter. E infatti Euriclea aveva allevato Ulisse fin da piccolo e vede subito che quel mendicante ha una cicatrice su una gamba. E da quel punto Euriclea capisce tutto. E certo, quel mendicante non è altri che Ulisse. Il mattino dopo, Penelope si presenta ai Proci e lancia una sfida.
1: Wow, mi piacciono le sfide!
0: Disse che per sposarla i Proci dovevano riuscire a tendere un arco pesantissimo. Questo arco, tra l'altro, era stato proprio l'arco personale di Ulisse.
1: E loro ci provano?
0: Ovviamente, però l'arco era troppo rigido.
3: Niente, non riesce. Niente, non si muove di un millimetro questo maledetto arco.
0: A quel punto si fa avanti il mendicante, che come noi sappiamo in realtà non è altri che Ulisse, che dice: beh, lasciate provare a me. Ulisse prende l'arco e piano piano, tra lo stupore generale, riesce a tenderlo e a scoccare la prima freccia. Sh-tum!
2: Bravo Ulisse, scommetto che i Proci sono rimasti come dei baccalà.
1: E poi cosa succede?
0: Succede che Ulisse e suo figlio Telemaco, zac, zac, zac, con dei colpi di spada ben assestati, li cacciano via dal palazzo. Via tutti, via di qui, Proci! E quelli impauriti fuggono per sempre.
1: Evviva!
0: E così, finalmente, dopo 20 anni lunghissimi lontano da casa, Ulisse poteva riabbracciare la sua sposa e suo figlio Telemaco.
2: E vissero tutti felici e contenti.
1: Che meraviglia, adoro le storie a lieto fine.
0: E noi siamo giunti alla fine del viaggio di Ulisse. Finalmente è tornato a Itaca il nostro eroe. Ma noi salperemo di nuovo per vivere insieme altre storie, altre avventure. A prestissimo!
1: Ciao!
2: Ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: C'è un animale che ha sconvolto la savana. È un elefante e indossa una collana. Ciuffo ribelle e camicia sbottonata. Tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa e gli occhiali scuri. Lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni. È proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Oh!
2: Ehi!
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista.
3: Piuma!

0: a me la pista.
1: E la coccodrilla?
0: È la mia conquista.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un super buongiorno radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, tutti pronti per una nuova puntata del nostro... Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando! E ciao bambini!
0: Oh, mi fa piacere sentirvi svegli e pimpanti. Lo siete? Siete pronti per una nuova, roboante, esaltante, strepitosa puntata del nostro programma?
1: Io non tanto, Armando, perché... Oh, no. Sono terribile, sono stato sveglio tutta la notte per cercare di scrivere una lettera.
0: Ah, sveglio tutta la notte per cercare di scrivere una lettera. Sì. E deve essere una lettera molto importante per passare la notte così. Ah, scommetto che era una lettera per la cavallina Stella. Ho indovinato, Lallo?
1: Hai indovinato. Però non mi è riuscita. Io ho provato, riprovato, però sono sicuro che quello che ho scritto non andrà per niente bene.
0: Ma no, dai, non devi buttarti giù così. Dai, secondo me esageri. E tu, Lella? Sei sveglia? Sei pronta?
2: Sveglia e pimpantissima! Perché mi è successa una cosa bellissimissimissimissima, ve la racconto?
0: Ma certo, siamo curiosissimi. E insieme a noi sono curiosissime le bambine e i bambini a casa. Ma prima di ascoltare il tuo racconto, ci sentiamo una bella canzone insieme, va bene?
2: Sì, sì.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Io sono Armando e con me ci sono Lella e Lallo, i nostri compagni di viaggio, i nostri amici sempre divertenti e originali.
1: Ah, vorrei essere divertente e originale. Un tappino! Invece non trovo mai le parole giuste.
0: Ma cosa dici, Lallo? Dai, tu racconti sempre delle cose molto interessanti. E poi non è facile esprimere i propri sentimenti. Anzi, devo dirti che è una cosa molto difficile.
1: E invece a me li hanno espressi benissimo. Volete sapere o no che cosa mi è successo?
0: È vero, hai ragione, ce lo avevi detto prima della canzone. E allora dai, racconta che siamo davvero curiosi.
1: Stavo facendo un balletto nell'aia insieme alle galline, che sembrano goffe, ma ballano molto molto molto bene quando...
0: Quando? Dai, Lellina, non ci tenere in sospeso.
1: Ho ricevuto una lettera da un ammiratore segreto.
2: Vedi, almeno qualcuno le lettere le sa scrivere, Ufi.
0: Ma dai, Lellina, un ammiratore segreto. Beh, non è strano, sei così carina. Senti, ma possiamo sapere di cosa si tratta o vuoi tenerlo nascosto?
1: No, ve lo dico subito. Siete i miei amici. Dai. Ascoltate. Mia bella stella stellina, che brilli quando la notte si avvicina, ma se mi vieni attorno, per me brilli anche di giorno.
2: Ma dove hai trovato quella lettera?
1: Appoggiata alla staccionata. Oh, non è meravigliosa? Chi l'ha scritta deve essere un vero poeta.
0: Veramente un grande poeta, anche se mi sta venendo un certo sospetto.
2: Lella, dai, continua a leggere, sono curiosissimo.
0: Sì.
1: Mia stella stellina, bella anche quando la fiamma traballa, tanto che al tuo passaggio muggisce la mucca nella stalla. È troppo bella.
2: Ma la trovi bella per davvero?
0: Dai, Lallo, è molto dolce, molto poetica. E chissà chi è l'ammiratore segreto di Lella.
2: Armando!
0: Sì?
2: Posso dirti una cosa?
0: Ma certo, sono tutto orecchie.
2: E si vede.
0: Grazie.
2: Volevo dire, non farti sentire da Lella, però quella lettera era quella che volevo spedire io a Stellina e devo averla persa.
0: Infatti l'avevo capito. Mi sembrava strano che parlasse sempre di Stella Stellina.
2: Però mi raccomando, avena in bocca, non lasciarti sfuggire niente.
0: No, va bene.
2: Non vorrei che Lella ci rimanesse male. Mm-mm. Perché pensa che sia una lettera destinata a lei.
0: Non preoccuparti, Lallo. Avena in bocca, sei proprio un vero amico. E tra l'altro, sono fiero di te.
2: Grazie.
0: Ok.
1: Lallo, Armando.
0: Sì.
1: Volete che continui a leggere questa splendidissima letterina?
0: Ma guarda, in realtà abbiamo capito di che genere di lettera si tratta. È molto romantica, molto gentile e anche molto ben scritta.
2: Ma lo pensi davvero, davvero, davvero, Armando?
0: Ma certo! E poi sai, Lallo, ricevere una lettera del genere deve fare molto piacere, vero Lella?
1: Oh, fa piacerissimissimissimissimo! Come se sbocciassero i fiori nei prati, la luna brillasse nel cielo e nell'aria risuonasse una bella canzone.
0: E allora ascoltiamola una bella canzone.
3: Oh, ma insomma, Pascal, non si sta così male qui dentro.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids con Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi ci siamo dedicati ad una lettera molto romantica che Lella ha ricevuto da un ammiratore segreto. Che ne dici, Lallo? Potresti prendere ispirazione per scrivere la tua lettera alla cavallina Stella?
1: Già, sì, potrei prendere spunto dalla lettera ricevuta da Lella. Sento già che mi sta venendo l'aspirazione.
0: Oh, l'aspirazione, Lallo. L'ispirazione si dice.
3: Armando, non farti sentire da Lallo, ma devo confessarti una cosa.
4: Che cosa, Lella?
3: Questa lettera non era per me, ma per Stella. L'ha scritta Lallo. Deve averla perduta.
4: Ma scusa, non riesco a capire. Perché non gliel'hai detto subito?
3: Beh, ero così triste. Pensavo di non saper esprimere bene i suoi sentimenti. Volevo che capisse quanto è stato bravo.
4: Ah, sei proprio una vera amica, Lellina. Sono molto, molto, molto fiero di te.
1: Grazie. Armandissimo!
0: Sì,
1: penso
0: sì.
1: Che galopperò subito nella prateria per scrivere una nuova letterina a Stella.
0: Ah, mi sembra un'ottima idea, Lallo.
3: E io andrò dalle mie amiche galline e leggerò loro la lettera del mio ammiratore segreto. Sono sicura che saranno invidiosissime e magari penseranno che l'abbia scritta quel galletto del pollaio. Le corteggia tutte.
0: Beh, mi sembra di capire che siamo arrivati alla fine di questa puntata ed è un lieto fine. Beh, che bella cosa passare il tempo insieme ai veri amici. Però, prima di salutarci, vi voglio raccontare, non una lettera questa volta, ma un messaggio che ci ha lasciato il nostro piccolo amico Michele di Roma al numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Lo sapete perché i soldi si fanno sempre male? Perché tutti li investono. Lallo, l'hai capita?
1: Sì, l'ho capita.
0: Davvero?
1: Sì, è bellissima, mi piace.
0: Ecco, perché in effetti i soldi si dice che quando si investono, no? Per farli fruttare magari in qualche forma e si mettono in banca e allora si dice che i soldi vengono investiti. Ed ecco la barzelletta del nostro Michele. Bravo, molto molto
1: bravo,
0: carina.
1: Bravo Michele.
0: Adesso però è venuto il momento di concludere la nostra puntata e darci un appuntamento prestissimo qui per un altro grandissimo
2: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: quell'orologio. Che guasta feste.
1: Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro.
0: Perfino lui mi dà degli ordini.
1: Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno...

0: vita è questa qua.
1: Buongiorno, Ben.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
2: e un nome.
1: Certo. Marie, le baguette! Sbrigati, avanti!

0: et la famiglia.
1: Bonjour.
2: Salve.
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella.
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
5: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore.
5: Insisto.
6: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
7: È una ragazza assai.

0: esprime la dolcezza, più dolce di un creme caramel.
1: Ha una personalità un po' strana in verità, è diversa, bella da tutti noi.
2: Non è per niente come noi, non la somiglia a me.
3: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore?
4: Attento, Pooh, reggiti forte.
3: Sì.
4: Quattro.
3: Sì.
4: Tre.
3: Sì.
4: Due.
3: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera. Voi fate finta che non ci sia.

0: 100 del pomeriggio di Radio Kids. Questa puntata di Pigiama Party è dedicata a farvi ballare, ridere, scherzare con mamma, papà, nonni, cugini, vicini di casa, cani, gatti e pesci rossi. E allora, pronti ad allacciare le cinture di sicurezza? Si parte!
1: Male, completamente male.
0: Non c'è problema, l'aiuto io con questo pezzo!

Era Sciso Electric degli Oasis e adesso continuiamo la nostra cavalcata verso la felicità con Beautiful Swans, un gran pezzo di Maggie e Bianca dalla loro serie TV Maggie e Bianca Fashion Friends.

0: La fantasia.
1: Triplo salto mortale carpiato per passare da penso positivo a video killed the radio star. Ma ragazzi, chi può farlo se non DJ?

miei cari amici, la radio non morirà mai, inutile negarlo, è troppo bella, troppo divertente, da fare e da ascoltare. Partiamo subito con un altro pezzo, Irama Nera.

E ditemi la verità adesso, come vi sentite? A questo punto si passa alle maniere forti, calma interiore e al mio tre si balla davvero. 1, 2, 3.

0: amici di Pigiama Party, grazie per aver ascoltato questa meravigliosa puntata. A dir mio, ma io che cosa conto? E al 347-411-2726 potete sempre fare le vostre richieste. I vostri commenti sono sempre graditi. Un bacio grande. Chissà come sta la nostra amica.
1: Il migliore del mondo e noi stiamo già ballando.
2: Tristezza, per favore, vai via.
0: Si direbbe molto meglio. Ciao.

0: Benvenuti a una nuova puntata stellare di
1: Big Bang.
0: Giusto, il Big Bang, la grande esplosione di miliardi di anni fa che ha dato origine a tutto.
1: Anche al nostro mondo.
0: Certo.
1: Ma anche ai gelati.
0: Sì, i gelati fanno parte del mondo.
1: Anche a

0: pazzi, quattro elefanti che si dondolano sul filo di una ragnatela.
1: Veramente, ma è più pazzo il ragno che li sopporta però, eh.
2: Beh, hanno accettato una grande sfida, quella di vincere la forza di gravità.
0: Che cos'è la gravità?
2: Beh, sai, allora è quella forza che ci attira verso la terra e praticamente ci tiene attaccati. Insomma, quando cadono le cose verso terra, quella si chiama forza di gravità. E nello spazio non c'è.
1: Ma è vero, infatti gli astronauti che stanno nello spazio sembra che galleggino.
2: Hai ragione, Lallo, è proprio così. Tra l'altro, avete notato che qui a Radio Kids ne abbiamo parlato tantissimo di spazio?
0: Sì.
2: Proprio con gli astronauti italiani più famosi, Nespoli e Parmitano.
0: Ah, deve essere bellissimo viaggiare nello spazio e poter vedere la nostra bella Terra da lassù.
2: Ti piacerebbe, Lella?
0: Sì, tanto, tanto, tanto.
1: A me no, io non voglio prendere l'aereo, figuriamoci se parto con la navicella spaziale.
2: Beh, e devo dire che l'idea di stare lontani da casa in un luogo sconfinato e pieno di misteri come lo spazio fa un po' paura, però deve essere anche molto affascinante, eh?
0: Sì.

0: Chissà se c'è vita su qualche altro pianeta, magari simile al nostro.
1: Io preferirei esplorare un pianeta molto diverso dal nostro.
2: Vabbè, per esempio, sembra che tra poco, chissà, arriveremo anche su Marte.
1: Oh. Marte? Ma Armando, cosa si fa su Marte? Non c'è niente.
2: Vabbè, e perché tu che cosa pensi di fare su un pianeta, Lallo?
1: Beh, mangiare. Pensa che bello, un pianeta tutto commensibile.
2: No, si dice commestibile, Lallo, commestibile.
1: Ecco, proprio quello, giusto? Ci sono le piantine di marzapane, i fiori di zucchero filato, poi montagne di panna montata, fiumi di cioccolato.
0: Sembra la casetta della strega di Hansel e Gretel.
2: Che bello, però mi sa che su un pianeta così avresti mal di pancia tutto il tempo, Lallo.
1: E chi lo sa? Se non lo provo non lo so.
2: No, io non rischierei, sai, visto come sei goloso. E invece tu, Lella, che pianeta vorresti esplorare?
0: Posso pensarci un attimo?
2: Tutto il tempo che vuoi. Intanto io ti do un piccolo suggerimento con la prossima canzone.

0: Sentito? Anche i bambini dello Zecchino d'Oro hanno scoperto un pianeta speciale, il pianeta Grabov.
1: Eh sì, il pianeta insomma, così.
0: Va bene, va bene. Allora, Della, hai pensato quale pianeta ti piacerebbe esplorare?
2: Oh, sì, mi piacerebbe arrivare sul pianeta verde.
1: Bello, come hai fatto?
2: Ve lo spiego. Oh. Sul pianeta verde è tutto verde. I boschi, le foreste, i prati sono verdi. E questo si sa, ma anche il mare, i laghi e i fiumi sono completamente verdi.
1: Ma scusa, Lella, ma se è tutto così verde, rischi di confonderti. Va a finire che nuoti nei prati e passeggi sui fiumi.
2: No, perché sono tutte tonalità diverse di verde. L'acqua è verde acqua, i prati sono verde prato, i boschi sono verde bosco.
1: Le città sono verde città.
2: No, le città non esistono sul mio pianeta.
0: Ah, davvero? Cioè, stai immaginando un mondo senza città, Lella?
2: Sì, e senza industrie che inquinano e costruiscono oggetti che fanno male all'ambiente. Un posto verde, molto verde, verdissimissimissimissimo.
1: Però secondo me ci si annoia a stare tutto il tempo in un posto con un colore solo.
2: E allora io ci vado da sola.
0: Ah, vedi, Lella proprio come il Piccolo Principe.
2: Ah, sì, che bello quel libro dove c'è quel bambino che va a scoprire tanti pianeti da solo e capisce il valore dell'amicizia grazie agli strani incontri che fa.
0: Devo dire che Il Piccolo Principe è proprio un bel libro, anzi consiglio ai bambini all'ascolto di farselo leggere magari la sera da mamma e papà. Tra l'altro è un bel libro anche per gli adulti.
1: Mm-hmm. Eh sì, e noi ce l'abbiamo, eh.
2: In che senso?
0: Abbiamo il libro?
1: Ma no, la canzone!

0: Allora, ricapitoliamo. Abbiamo Lallo che vorrebbe andare su un pianeta dove si mangia a sazietà, soprattutto dolci. Poi abbiamo Lella che vorrebbe andare in un pianeta tutto verde, senza città e senza industrie.
1: Esatto.
0: E a questo punto non mi resta che dirvi su quale pianeta vorrei andare io.
1: Sì, diccelo Armando, siamo curiosissimi.
2: Curiosissimi.
0: Allora, io vorrei andare sul pianeta più bello di tutto l'universo. E sapete qual è?
1: Qual è?
0: La Terra.
1: Ma Armando, sulla Terra ci stai già?
0: Sì, è vero, ci sono già. Però vorrei solo che la Terra diventasse un posto migliore, dove c'è appunto cibo per tutti, come sul pianeta di Lallo. E magari un po' di inquinamento in meno, come sul pianeta di Lella.
1: Ah.
2: Ma Armando, allora siamo tutti d'accordo.
1: E allora restiamo qua. E facciamo del nostro meglio per fare del mondo un posto migliore.
2: Giusto, così gli astronauti che ci guardano da lassù saranno fieri di noi.
1: Sì.
0: E con questo bel proposito salutiamo i nostri amici di Radio Kids e sono sicuro che tutti i bambini sono d'accordo con noi.
1: Potete continuare a sognare con noi tutti i giorni qui a...
2: Big
1: Bang!
0: Ciao bambini! Ciao ciao!

0: Un bellissimo programma di radio
1: Kids.
0: E anche oggi sono in compagnia dei miei fantastici amici Lella.
2: Ciao.
0: E Lallo.
3: Ciao a tutti.
0: Oh, allora, oggi volevo subito incominciare a parlare di...
1: Aspetta.
0: Che c'è, Lella?
1: Volevo chiedervi un consiglio.
3: Anche uno più 15.
0: No, vabbè, cominciamo con uno, eh. Dai, Lella, dici tutto.
1: Allora, il fatto è che...
0: Sì?
1: Uffa, non so come dirlo.
3: Dai, coraggio. Sei tra amici.
0: No, Lallo, volevi dire tra amici.
3: Sì, però mi piacciono anche i mici. Ho dei mici amici.
0: Vabbè, dai, forza, Lella, parla liberamente, lo puoi fare.
1: Va bene, ci provo. È che... Devo andare a una festa di compleanno e... No, non ce la faccio, non riesco a dirlo.
0: Vabbè, facciamo così. Allora, ci sentiamo una bella canzone festosa, così magari entri nell'atmosfera e ti sciogli un po' e dopo ci dici quello che ci devi dire, va bene?
1: Va bene.

0: questa musica fa proprio venire voglia di ballare.
1: Ti piace ballare, Lallo?
0: Sì, però solo quando sono solo, eh.
1: Ma come, solo solo?
2: Solo solo?
0: Sì, solo solissimo.
1: Vabbè, e a te, Lella, ti piace ballare?
2: Sì, soprattutto alle feste.
1: Ah, allora immagina di dover andare a una delle feste più belle della tua vita. E allora ci dici che consiglio vuoi.
2: E va bene, è che devo andare a una festa e non so che cosa mettermi. È che devo andare a una festa e non so scegliere il colore del vestito.
0: Ah, è giusto.
1: Beh, allora tu vuoi un consiglio per un abito.
0: È vero, sì. Però io di abiti non ne so niente, Di colori però me ne intendo tantissimo,
2: E che cosa mi consigli?
0: Il trasparente.
2: Ma il trasparente non è un colore.
0: Appunto, così lo devi scegliere.
2: Io voglio scegliere. Armando, tu che mi consigli?
1: Io su di te vedrei un bel colore acceso.
0: Acceso come una lampadina, così se va via la luce ti si vede anche al buio.
1: Al buio brillano i colori fluorescenti, non quelli accesi, Lallo.
0: Giusto, allora comprati una bella maglietta fluorescente.
1: Fluorescente.
2: Ma io non voglio brillare al buio.
1: E allora che ne dici di un bel rosa?
2: Troppo chiaro.
0: Il blu?
2: Troppo scuro.
1: Bianco?
2: Troppo bianco.
1: Vabbè, però non ti sta bene niente.
2: È per quello che non riesco a scegliere.
0: Sapete che vi dico? Facciamo una bella conta.
1: Dai, buona idea. Allora, se viene pari è verde, dispari rosso,
2: sì.
1: Va bene? Allora, pronti?
0: Vai!
3: Bim, boom, bam!
1: 8 pari.
0: 8, che colore era?
1: Non mi ricordo, dunque 8.
2: Ma allora io che cosa metto? Non anch'io mi ricordo.
1: Vabbè, facciamo così, ci sentiamo un'altra bella canzone che possa ispirare la tua scelta, magari. Ah, che ne dici di Violetta?
2: Sì!
1: Lei di tendenze se ne intende, e poi è un nome che è quasi un colore.
2: È vero!

0: bello questo brano di Violetta, eh?
1: Bellissimo.
0: Allora, Lella, hai deciso che colore vorresti metterti per la tua festa?
1: No.
0: Ma senti, e se ti mettessi tanti colori diversi?
1: Bello! Un bel vestito color arcobaleno!
2: Mamma, scusate un attimo, la femmina dell'arcobaleno si chiama arcobalena?
0: No. Vabbè, il maschio dell'orca si chiama orco?
2: Bella, Armando! Allora l'amico del pesce martello si chiama pesce chiodo!
0: Carina!
1: Ehi, dovete pensare al mio vestito! Quanti sono i colori dell'arcobaleno?
0: Dunque, sono 7, fammi pensare, giallo, rosso, arancione, verde, blu, violetto e poi ci sarebbe anche l'indaco.
2: Il sindaco?
0: No, l'indaco.
2: Ah, sono 7 quindi. Hai ragione, Armando, come i nani di Biancaneve.
0: Ma tu li sai, Lallo, i nomi?
1: Li so io. Totto, Brontolo, Pisolo, Mammolo, Gongolo, Eolo e...
2: Mignolo.
0: Ma no.
2: Cicciolo.
0: No, però ci sei vicino.
1: Cucciolo.
0: Brava.
1: Io adoro i nanetti di Biancaneve. Ascoltiamo la loro canzone!
2: Sì!

0: Allora, abbiamo deciso che andrò alla festa tutta colorata come un arcobaleno.
1: Come un arcobalena, sei una femmina,
2: Dai Lella, sarai bellissima, tutta colorata. E poi vorranno ballare tutti con te.
1: Bello, posso venire anch'io alla festa?
2: Ma se tu hai detto che non ti piace ballare in compagnia. E poi comunque non so se sei stato invitato,
0: Non c'è problema, mi hanno detto porta chi vuoi.
2: Bene, e allora Lallo e Lella vanno alla loro festa.
1: Sì.
2: E poi noi vi aspettiamo per una nuova esplosiva puntata di
1: Big Bang.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, amici.
3: Ciao.
4: Rai Radio Kids. www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: normali, normali, normali, normali.
1: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
2: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: stella nel mare. Mito di Tahiti e della Polinesia. Ho ritrovato l'isola Raiatea remando a tutto spiano, verso Taurua Aupapa, la più brillante di tutte. Ed ecco Matari'i, le Pleiadi dei piccoli occhi. Il punto di riferimento di noi Maoi, che mi riporta a casa. Il vasto oceano polinesiano somiglia al suo cielo stellato. Molta acqua per un pugno di stelle e di atolli. Quando i nomadi del mare arrivarono sulle loro barche, scoprirono gli isolotti che vedevano illuminati nel firmamento. Erano buoni osservatori e navigatori esperti. Scorgevano vie nelle correnti marine e nel volo degli uccelli. Interpretavano l'aspetto delle onde e i caratteri del vento. Conoscevano le forme nuvole che amano giocare presso le isole. Ascoltavano il canto di terra dei cetacei che scortavano le navi. Procedevano verso l'orizzonte di mari senza rive per sposare Mokoroa-Iata, la Via Lattea. Quando attraccavano sulla spiaggia, creavano un canto per ricordarsi che un'isola è una stella. Ogni isolotto era un bulbo celeste, un pezzo del corvo o dello scorpione, e l'unico modo per vedere quello successivo era di guardare in alto. All'inizio, il figlio del sole, il dio Tiki, regnava a Hawaii-Po, il mondo specchio delle tenebre, nel suo regno tra gli spiriti. Un giorno, sentendosi solo, andò in riva al mare, modellò un bambino e lo ricoprì con la sabbia. E quando 3 giorni dopo tornò sul posto, ci trovò una collinetta. Grattò via la sabbia, scoprì una bella, la chiamò Inatu Naone e la sposò. Nacquero così dei figli e delle figlie che ebbero a loro volta dei bambini. Era l'ora di lasciare Hawaii-Po e di far sorgere delle isole. Prepararono provviste di gallette ed acqua dolce, salirono sulle barche e navigarono nell'oceano infinito. Ben presto nel mare e del cielo scorsero reti, ami e una piroga celeste. Seguirono un grande squalo e degli uccelli. Avevano la pelle corrosa dal sale e gli occhi stanchi dal continuo stare in vedetta. Razionavano le ultime gallette e si contentavano di piccoli sorsi d'acqua. Finché un giorno, bruciati dal sole, affamati, assetati e stravolti, deposero le pagaie e volsero gli sguardi verso Tiki. Il dio stava a prua della prima barca, le mani tese verso il padre, urlando una preghiera che fece fremere le onde. Tamatau o Maui, l'amo del cielo, l'udì. Date una terra al mio popolo, fate cadere Tefetia, la stella, o sollevate il fondo del mare, tracciate una riva all'orizzonte, in cambio vi do la mia vita. Sul fondo delle barche i Maoi piangevano. Dal silenzio abissale si levò un brontolio selvaggio, uno scricchiolio, la collera di Tiki in uno zampillare di coralli, di rocce e d'acqua bollente. Il dio rideva e salutava a braccia aperte il vulcano, le Pleiadi e l'oceano di fuoco. Frustato dalla spuma, bruciato e arrossato dal vento in fiamme, sorrideva al generoso universo che partoriva Tahiti. E quando quel gran parto di lava fu compiuto, quando il fumo si dissolse e la terra tornò tiepida, sognando i futuri frangipani e i baccelli di vaniglia, l'isola apparve come un braccio posato sull'oceano. Tiki indossò l'abito dai colori dell'arcobaleno, posò un piede sulla sabbia e salutò il suo popolo. Da solo si avviò verso la montagna fumante, cantando con gli dei Limene Ruau. Giunto sul bordo del cratere, salutò Tamatau o Maui, la coda dello scorpione, poi Rangi, il cielo, e saltò nella fornace ardente. Un ultimo ruggito, un'ultima scossa, e il vulcano si addormentò. Tenuata, la terra su cui si cammina, è un essere marino. Tefetia, una stella, un pezzo di cielo.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Eccoci qui, bentornati a una nuova strabiliante fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armadissimo.
1: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Sapete che cosa torna oggi?
1: La tua rubrica Armando e il mestiere strambo.
0: No.
2: La rubrichella di Lella.
0: No.
2: No, no.
1: Quale nonno?
2: Che ne so, Armando ha detto che torna nonno.
0: No, no, non torna nonno. Torna la puntata quiz.
1: Evviva! E qual è l'argomento della puntata quiz di oggi?
0: La frutta.
2: No.
0: Come no?
2: No, no. Volevo dire che a mio nonno Lallone
0: piaceva
2: tantissimo la frutta, soprattutto le mele.
0: Bene, perché la domanda del quiz è dedicata proprio a loro. Sapete quanti tipi di mele esistono al mondo?
1: E chi lo sa?
0: Lo scopriremo a fine puntata. Quindi ascoltateci tutti sino alla fine.
2: Sì, bello. Intanto ascoltiamo un po' di musica.
0: Vai.
2: Mela Dance.

0: E con questa Mela Dance siamo proprio rimasti in tema con la puntata quiz di oggi, che è dedicata alla frutta.
1: Ah, mi piace tanto la frutta.
2: Anche a me.
0: Bravo Lallo, perché la frutta fa tanto bene, è piena di vitamine. Sai che non pensavo che ti piacesse?
2: Ma certo che mi piace, nel gelato.
1: Il solito golosone.
0: In realtà la frutta sarebbe meglio mangiarla fresca. E allora, tornando alle nostre mele, sapete che esiste una mela frizzante? Sì, sì, si chiama Paradise Sparkling e si trova in Svizzera, Austria e Germania.
1: Oh, la voglio assaggiare. Andiamo in Svizzera, Austria e Germania.
0: Ne basta uno solo, Lella, Comunque sì, ci andiamo. Un'altra curiosità. Sapete qual è il frutto più mangiato al mondo?
2: La fragola.
1: La banana.
0: No, è il pomodoro.
3: Il pomodoro.
1: Ma il pomodoro non è un frutto, è una verdura.
0: Anche gli americani la pensano come te, Lella. Però devi sapere che hanno fatto una legge apposta per metterlo tra le verdure. Però in realtà il pomodoro si comporta proprio come un frutto. Nasce da un fiore e contiene i semi. E fa benissimo alla pelle, ai capelli e anche al cuore.
1: Allora è il frutto dell'amore.
0: No, cioè, fa bene al cuore, non all'amore.
2: Sì, però il cuore batte forte quando ci si innamora.
0: Va bene. E allora, se insistete, il pomodoro può anche essere il frutto dell'amore. Tra l'altro, lo dice anche una canzone.

0: Bene, allora vi ricordiamo la domanda quiz di oggi, che è:
1: quanti tipi di mele esistono al mondo?
2: Ma dobbiamo dire il numero esattissimo, Armando.
0: Beh, sarebbe meglio, anche perché sono davvero tante.
1: Armando, ci racconti altre storie sulla frutta?
0: Va bene, Lella. Allora, dimmi un po', secondo te, qual è uno dei frutti estivi più amati? Lallo.
2: Il ghiacciolo alla marena.
0: Dai, Lallo, stiamo parlando di frutta fresca.
2: Ah, sì.
0: Ve lo dico io, uno dei frutti estivi più amati è il cocomero, detto anche anguria.
2: Buono il cocomero, io me lo mangio tutto, anche con i semi.
0: Ecco, invece a questo dovresti stare attento, perché se i semi si rompono, rilasciano una sostanza che potrebbe farti venire male al pancino.
2: Oh no, il male al pancino, no!
1: A me invece piacciono tanto le ciliegie, ma i noccioli non li mangio.
0: Vabbè, certo, Lella, i noccioli delle ciliegie si sputano. A proposito, sapete a che distanza è riuscito a sputare un nocciolo di ciliegia un bambino da record che si chiama Danny Ponzo?
1: No, non lo so.
0: Ben 6 metri.
2: No, oh, bella! Un vero sputatore di noccioli.
0: Guarda che a Celleno, in provincia di Viterbo, fanno una gara ogni anno di questa incredibile disciplina.
1: Quindi con la frutta ci si può anche giocare.
0: Ma certo, e ne sa qualcosa quel birbante del lupo.

0: Molto bene, e allora ci siamo, finalmente siamo pronti per dare la risposta alla domanda quiz di oggi, che era: quanti tipi di mele esistono al mondo? Vi do tre soluzioni.
1: Sì.
0: Pronti,
1: sì,
0: la Lolella?
1: Pronti, prontissimi.
0: A, 23 tipi di mele. B, 506 tipi di mele. C, 7000 tipi di mele. Qual è secondo voi?
1: 5000.
0: Come 5000 non c'è?
2: 23,72.
0: Ve lo dico io.
1: 6900
2: per 3.
0: Beh, ve lo dico io. 7000, più di 7000.
2: Io le voglio assaggiare tutte.
1: Anche io.
0: Potreste metterci un po' di tempo, ma sicuramente stabilireste un nuovo record.
2: Lallo il cavallo, il più grande assaggiatore di mele al mondo.
0: E voi cosa ne pensate, bambini? Oh, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: Vi aspettiamo, ciao.
1: Ciao.

0: chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto. Sembri bagnato anche quando sei asciutto. Un mostriciattolo, l'ante negletto. Al tuo confronto tu venne perfetto.

vago chiaror. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendor!

0: E allora, siete tutti pronti per la grande esplosione?
1: Io sono prontissima!
0: Ottimo, Lella! E tu, Lallo? Lallo, sei pronto? Lallo? Lallo! Ma che fa? Dorme!
1: Altro che, non senti come russa?
0: Ehi, Lallo? Lallo! Niente. Ma non è possibile, siamo alla radio, non si può dormire, tantomeno russare!
1: Allora, ho un'idea, facciamo così. Lo chiamiamo a voce alta, insieme a tutti quelli che ci ascoltano, bambine, bambini, ragazzi, ragazzi.
0: Va bene, Lella, ottima idea. Allora, al mio tre, diciamo tutti forte, Lallo. Pronti? Uno, due, tre.
2: Lallo!
3: Cosa succede? Qualcuno mi ha chiamato?
0: Ma certo, ti abbiamo chiamato noi, insieme a tutti i bambini che ci ascoltano. È iniziato Big Bang, siamo alla radio.
1: Radio Kids!
3: Bene, sì. Buonanotte, io torno a dormire.
0: No, non puoi tornare a dormire, Lallo. Devi fare il programma insieme a noi.
3: Sì, cominciate voi, poi arrivo, eh.
1: Ma è incredibile, si è raddormentato, non ci posso credere, Lallo.
0: Ci vorrebbe qualcosa per svegliarlo. Una bella tazza di caffè?
1: I pupazzi non bevono caffè.
0: Ah, peccato.
1: Però possono ascoltarlo.
0: Ma e l'effetto è lo stesso?
1: Peggio, molto peggio.
0: E allora dai, proviamo subito con il caffè della Peppina.

0: Allora Lallo, ti è piaciuto il caffè della Peppina? E soprattutto, ti ha svegliato?
1: Svegliato, dici, ma guarda, mai stato più sveglio in vita mia, ma certo che mi è piaciuta, perché la Peppina fa il caffè con la cioccolata, poi ci mette la marmellata, mezzo chilo di cipolle, 4-5 caramelle, 7 ali di farfalle.
2: Ti avevo avvisato, Armando, il caffè ai pupazzi fa uno strano effetto.
0: È incredibile, ma non l'ha nemmeno bevuto.
2: Sì, ma lo ha sentito alla radio.
1: Sì, l'ha sentito e mi è piaciuto, quel caffè con rosmarino, qualche formaggino e una ciampa di tacchino.
0: Ai ai ai, siamo nei guai. E ora come ne usciamo?
1: Sì, dai, usciamo Armando. Ci prendiamo un altro caffè con pepe e sale. L'aglio no, perché fa male, eh. L'acqua sì, ma col petrolio, l'insalata, aceto, olio. E il caffè della Peppina, non dobbiamo... ci prende la mattina. Decorate.
0: Lella, dobbiamo trovare una soluzione. Ci vuole qualcosa per calmarlo.
2: Aspetta, ho trovato una battuta spiritosa, qualcosa che faccia ridere. Lui di solito non le capisce e magari si calma.
0: È vero, lui ride solo alle battute tristi e noiose, ormai lo sappiamo. Va bene, allora è il momento di sentire la voce di Ginevra.
3: Voi lo sapete cosa ha bisogno una persona col sonno pesante? Un letto robusto.
2: Carina, sembra fatta apposta per Lallo.
1: Ma io non l'ho capita, ma perché sarebbe fatta apposta per me?
0: Vabbè Lallo, perché tu hai il sonno pesante e per sostenere la pesantezza del tuo sonno ci vorrebbe un bel letto robusto, hai capito?
1: No, non ho capito, poi non mi fa ridere.
2: Però ti ha fatto passare il sonno, ha funzionato, dormivi come un ghiro.
1: Perché quanto dormo di ghiri?
0: Moltissimo, anche 7 mesi, e più o meno da novembre a maggio.
1: No, ma dai, 7 mesi, uh-huh. Così tanto? Non ci credo, mi prendi in ghiro. Bella questa, mi prendi in ghiro.
0: Vabbè.
2: Si è completamente risvegliato, sì, purtroppo. Meglio sentire un po' di musica, che ne dici? Di Gino il Pollo?
1: Sì, bello! Adoro Gino il Pollo!

0: La crista è doppio sbalto e la penna blu cobalto, con le piume mie d'agliante, con la forza di un mutante, con il cuore palpitante.
1: Quasi, quasi. Lo preferisco quando russa. Che dici, Armando? Troviamo qualcosa per farlo tornare a dormire?
0: No, basta dormire, se no poi voi mi prendete in giro, anzi, in giro!
2: Avrei dovuto dirti che dormi come un riccio.
1: Perché? Anche il riccio dorme tanto?
2: Eh beh sì, di solito va in letargo e poi dorme da ottobre ad aprile. E però si sveglia più o meno una volta al mese. E lo sapete che ogni tanto fa dei pisolini lunghi più di 6 settimane?
1: Però lungo un pisolino di 6 settimane. Ma chi è che dorme di più?
2: Dipende, sai, non è Lella che c'è la classifica dell'animale più dormiglione, eh? Però ti posso dire che la marmotta dell'Alaska può dormire anche per 9 mesi, che più o meno corrispondono all'inverno, al lungo inverno del nord.
1: Ma dove va a dormire? Farà freddo da quelle parti?
2: Altro che, pensa che le temperature possono raggiungere i 40 gradi sotto lo zero. E allora le marmotte, sai cosa fanno? Riempiono di paglia e rametti le loro tane, così sono più calde e accoglienti. E a volte, in una sola tana, possono andarci a dormire anche in 15.
1: Speriamo che non russi nessuno. Sai che concerto, altro che Lallo.
0: ma io non russo. E comunque tutto questo parlare di letargo e animali dormiglioni mi ha fatto tornare un grano al sonno.
1: Ecco, meno male che lui non russa. Senti che trombone.
2: Altro che, un vero trombone. Però allora, piuttosto che ascoltare lui, ascoltiamo qualcosa di bello.
1: Sì, qualcosa di super, di speciale, di unico, che si può sentire solo su Radio Key.

0: niente da fare. Si è di nuovo addormentato e ha ricominciato a russare.
1: Le abbiamo provate tutte per svegliarlo. Il caffè della pappina, la battuta spiritosa di Ginevra sul letto pesante. Vabbè, sai che ti dico, Lella?
0: Cosa?
1: Lasciamolo dormire e noi andiamo a far merenda.
2: Merenda? Qualcuno ha detto merenda?
0: Ecco, dovevo immaginarlo. Se c'è una cosa che può svegliare Lallo è fare merenda.
2: Sì, adoro la merenda. Oggi mi andrebbe una bella fetta di pane con marmellata di fragole.
0: Io invece vorrei una banana e uno yogurt.
1: E va bene, allora andiamo a far merenda e con tutti gli amici all'ascolto. E poi ci risentiamo con
3: Big Bang!

you. But who'd ever think to look for me here?

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì! In viaggio con Laura e Andrea!
3: Ciao bambini!
1: Come state? Siete pronti per una nuova avventura?
2: Io non vedo l'ora di scoprire la missione di oggi!
1: Chissà dove ci porterà il mistero!
2: Misterio, vorrei dire, il nostro libro magico dei misteri!
1: Certo, sarà lui come sempre ad indicarci dove c'è bisogno del nostro aiuto!
2: Bambini, siete pronti? Lo chiamiamo? Allora al mio tre, eh? Uno, due, tre!
1: Misterio! Secondo me sta ancora dormendo. Chiamiamolo ancora, però questa volta un po' più forte. Mm-hmm. Pronti?
2: Uno, due, tre!
1: Misterio!
0: Chi mi chiama?
1: Misterio, sei in onda, in radio. E sì, ci sono i bambini all'ascolto.
0: Eccomi, buongiorno. Ciao bambini. Scusate, stavo facendo un pisolino.
1: L'abbiamo notato.
0: Pronti a partire? Oggi navigherete per i mari dei Caraibi. Lì incontrerete il pirata più temuto di tutti i mari. Il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Questo è quanto.
1: Ma come, Misterio? Non ci dici nient'altro?
0: Questo è quanto. E ciao bambini, ci vediamo presto al prossimo mistero.
2: Ecco, come al solito dovremo scoprire di cosa si tratta. Laura, bambini, si parte?
1: Sì, non vedo l'ora. Iridella, ci sei? Abbiamo bisogno di te.
2: Eccola qui, la nostra navicella Saputella. Ci darà lei tutte le informazioni e l'equipaggiamento per il nostro viaggio.
1: Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. Dove andiamo oggi? Buongiorno, Iridella. Oggi andiamo nel Mar dei Caraibi. Incontreremo il famoso pirata Ruba Merendine. Quindi ecco, immagino che ci porterai sul suo vascello. Benissimo. Ecco quello che vi servirà. Cappello da pirata, cannocchiale e vestiti da pirata.
2: Che bello! Guarda, Laura, sembriamo due veri pirati.
0: Io sarò il pirata Andrew.
1: E io la piratessa Lorraine. Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bambini, vi è piaciuta questa canzone? A me ha dato la giusta carica per la nostra missione. Non vedo l'ora di scoprire che mistero si nasconde sul vascello del pirata Ruba Merendine.
1: Eh già, Misterio ha detto che il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Chissà che cosa vorrà dire.
0: Il Mar dei Caraibi è sotto di noi. Atterreremo sulla poppa del vascello del pirata Ruba Merendine. Ma come scenderete dovrete nascondervi. State attenti, i corsari non sono molto ospitali con gli stranieri. Andrea, ma non sarà un po' pericolosa questa missione? Ho un po' paura.
1: Ma non preoccuparti, Laura. Siamo pirati anche noi oggi e poi ti difendo io.
0: Andiamo bene. Atterraggio tra 5, 4, 3, 2, 1. Buona fortuna. Grazie, Iridella. Ne avremo bisogno. Ciao.
2: Vieni, Laura. Nascondiamoci dietro queste casse di legno.
0: Sì, andiamo, veloci.
3: Oh, Isha! Oh, Isha! Oh, Isha!
4: Fermi le sciabole! Oggi il pirata Ruba Merendine è proprio di cattivo umore.
5: Già, speriamo non ci butti in mare.
0: Andrea, hai sentito? E se ci scopre e ci butta in mare?
1: Ma no, Laura, tranquilla. Sarà un modo di dire.
0: Speriamo.
6: Chi ha osato aprire il mio tesoro? Chi? Vi butto in mare e finirete nella pancia di uno squalo.
2: Sta arrivando! Ecco il pirata!
0: Dobbiamo stare attenti a non farci scoprire!
6: Pazzi! Tutti in fila davanti a me! Veloci!
4: Aiuto! Ora ci butta in mare!
5: Non voglio finire tra i denti di uno squalo!
6: Zitti! Silenzio! Dunque, ho contato le merendine del mio tesoro e ne ho contata una in meno. Chi è stato? Fuori il colpevole! Chi ha mangiato la mia merendina?
4: Anche se mi piacerebbe, giuro che non sono stato io!
5: E neanche io!
6: Zitto tu, pappagallo chiacchierone!
0: Guarda, Andrea, il pappagallo sulla sua spalla è sporco di cioccolato! Deve essere stato lui a mangiare la merendina!
1: Sì, hai ragione! Dobbiamo intervenire prima che butti in mare quei mozzi innocenti!
0: Giusto, diciamoglielo!
1: Salve a tutti!
6: Chi siete voi?
0: Io sono la piratessa Lorraine e lui è il pirata Andrew!
6: Ah, ecco chi è stato! Siete voi, ladri! Vi butterò in mare!
1: Fermo, aspetta! Noi sappiamo chi è stato! Ma davvero il tuo tesoro è un tesoro di merendine?
0: Possiamo vederlo?
6: No, non se ne parla! In mare tutti e due!
1: Facciamo un patto. Noi risolviamo il mistero della merendina scomparsa, cioè mangiata, e lei ci salva la vita, e anche a tutti loro.
6: Va bene, ci sto. Ma se non mi consegnate il colpevole, li butto tutti quanti in mare, tutti!
0: Affare fatto! Che ne dite intanto di ascoltare una canzone? Così, giusto per rallegrarci un po'. Ne conosco una che fa al caso nostro.
1: Bella mossa, Laura! E anche voi, bambini, godetevi questa canzone!

0: bella canzone, vero? E adesso speriamo di convincere il pirata a non buttarci in mare.
1: Ecco il tesoro! Guarda quante merendine, Laura! Bambini, non ho mai visto così tante merendine in tutta la mia vita.
2: Ecco il mio tesoro! Conto le merendine tutti i giorni e oggi ne manca una. Quella con la crema di cioccolato, la mia preferita. Dunque, ditemi chi è stato.
0: Ecco, noi pensiamo che sia stato il tuo pappagallo.
2: Cosa? Il mio amico fidato pappagallo?
0: Pappagallo! Pappagallo!
1: Eh già, pappagallo. Guardate, ha il becco ancora sporco di cioccolato.
2: Tu, come hai potuto mangiarti la mia merendina? Ti butterò in mare!
0: Ma io non credo che se lo meriti. Perché le tieni tutte per te? Guarda che poi ti viene il mal di pancia.
1: E hai pensato ai tuoi denti? Non fanno bene tutti quegli zuccheri.
0: E poi le merendine scadono e le devi buttare.
2: Non ci avevo pensato.
0: Che ne dici di fare una super festa e condividere il tuo tesoro? Sarà divertentissimo e il tuo equipaggio ti sarà grato. Ti rispetteranno ancor di più. Di più!
1: Sentito? Anche Pappagallo sembra d'accordo.
2: E va bene, mi avete convinto. In fondo mi piacerebbe dare una bella festa e poi mangiare le merendine da solo mi rende un po' triste.
0: Vedrai, condividere il tuo tesoro ti renderà felice.
1: Ben detto, Laura.
3: Grazie, yuhu! Una festa, che bello!
4: Merendine per tutti, ole, grazie pirati stranieri.
0: E noi ora dobbiamo proprio andare, ma alla prossima festa vogliamo essere invitati.
2: Ma certo, sarete i benvenuti.
3: Benvenuti.
1: A presto anche te, pappagallo.
0: Ciao pirata, ciao Mozzi, ciao amici.
1: Guarda Laura, è arrivata Iridella, torniamo a casa.
0: Missione compiuta ragazzi.
5: Mistero risolto.
6: Ero e ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Ah, che bella avventura anche oggi, vero Andrea?
1: Già, è stato tanto divertente essere il pirata Andrew. Anzi, mi manca il cappello da pirata e anche i vestiti, il cannocchiale e...
0: Non preoccuparti, torneremo presto dal pirata ruba merendine. Ho come l'impressione che ci prenderà gusto a dare feste sul suo vascello.
1: E poi con tutte quelle merendine mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me, gelato. Ah, no, aspetta, merendine?
1: Sì, merendine! Bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: Bambine e bambini, nonni, nonni, cugini e cugine, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando. E benvenuti a questa nuova, spumeggiante, esaltante puntata del nostro...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
1: Ciao Armandissimissimissimo!
0: Allora, come state?
1: Bene!
0: Sapete, devo dire che sono molto, molto, molto felice di essere qui con voi e con i nostri amici bambini. E sapete perché?
1: Perché?
0: Perché mi diverto un mondo!
1: Evviva! Siamo super simpatici!
2: Extra simpaticissimi!
0: Speriamo! E poi a Big Bang impariamo sempre cose nuove, anch'io, tantissime!
2: Armandissimo, ma tu sei grande, non devi imparare più niente!
0: Ma scherzi, Lallo! Non si smette mai di imparare e di conoscere, anche da adulti! Anzi! Per esempio, io imparo tantissimo dai messaggini dei nostri amici bambini, che mi fanno spesso pensare e riflettere.
2: È vero, anch'io quando ascolto un messaggino penso sempre tantissimissimissimo, penso e divento un cavallino ancora più intelligente.
1: Armando, sì. Ci fai ascoltare uno di questi messaggini pensierosi?
0: Ma certo Ella, ascoltiamo subito il messaggino che ci ha mandato Matilde.
3: Ciao, io sono Matilde, ho 9 anni, stavo ascoltando Big Bang e non trovo giusto che è sempre la il principe che salva la principessa. Non può essere che è la principessa che salva il principe.
0: Allora, prima di capire bene il messaggino che ci ha mandato Matilde, che è particolare, vorrei dire a tutti i nostri amici all'ascolto di mandarci tutti i messaggini che vogliono, tutti i loro pensierini, canzoni, filastrocche, colmi, barzellette, ma anche tutto quello che gli passa per la testa al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Bravi, e adesso veniamo al messaggio di Matilde, che devo dire pone una questione interessante, giusto?
1: È giustissimo! Basta con tutte queste principesse che aspettano di essere salvate dai principi e poi non ne hanno per niente bisogno.
0: Forse è vero, Lellina, forse è vero. Ma se non sbaglio, tu qualche tempo fa avevi conosciuto una principessa che abitava nella torre di un castello, giusto?
1: Sì, sì, la principessa incantata.
2: Sì, quella che è prigioniera di un drago malvagio, la conosco anch'io.
1: Certo. Un tempo aspettava sempre un principe che la salvasse. Poi un giorno l'ho detto: sì. Ascolta, principessa, se aspetti un principe che venga a salvarti, chissà quanto tempo passerà. Forse più di 100 anni. Io ti consiglio di salvarti da sola.
0: Brava Lellina. E poi la tua amica principessa è riuscita a scappare via dal castello?
1: Sì, sì, è fuggita via mentre il drago dormiva. È stata molto coraggiosa.
0: Ma che brava! E allora direi di festeggiare le principesse coraggiose di tutto il mondo con una canzone tratta proprio da un film che parla di principesse coraggiose. Il film è Ribelle e la canzone Il cielo toccherò.

0: che bravi, Lallo e Lella. E voi bambine, bambini, meravigliose e meravigliosi ascoltatori di Big Bang. Noi siamo sempre in compagnia per l'appunto di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Eccomi qua.
1: E Armando.
0: E oggi Matilde ci ha mandato questo messaggino in cui diceva: ma perché sono sempre i principi a salvare le principesse e non viceversa? E questo messaggino ci ha fatto un pochino riflettere. Ecco Lallo che riflette.
2: Sto pensando, Armando,
0: Si sente Lallo? Si sente, sì. E allora, ecco. Dunque, tu cosa dici? Sei d'accordo, Lella, con il messaggio di Matilde?
1: Sono d'accordo, d'accordissimissimissimissimo.
2: Sì, però fino adesso abbiamo parlato solo delle principesse che si salvano da sole. Ai principi non ci pensa nessuno, poverini.
0: Beh, hai ragione anche tu, Lallo,
1: In effetti, dei principi non abbiamo parlato, già.
0: Ehi, mi viene una super idea.
2: Bella, Armando, mi piacciono le idee super geniali tue, dai, sì.
0: Sapete cosa faremo?
1: Cosa?
0: Racconteremo noi di Big Bang una nuova fiaba qui alla radio. La intitoleremo La fiaba del bello addormentato.
2: Bello! E chi è questo principe bellissimissimo?
0: Direi che potresti farlo tu, Lallo, no? Che ne dici?
2: Sì, vabbè, tanto è facile. Bello, sono già molto bello.
0: Sì.
2: Per il resto basta dormire.
0: Sei pronto? Eccolo là, è già andato. E allora, Lellina, tu farai la principessa,
1: Ci sta! È un ruolo che mi viene molto bene.
0: Non avevo dubbi.
2: Un momento, però, Armandissimo, tu chi sarai?
0: Beh, Lallo, resta solo la parte del drago sputafuoco.
3: Sono il terribile drago sputafuoco del castello incantato. Fuoco!
0: Dai, Lellina, avanti, comincia.
1: Il drago mi fa un po' paura.
0: Ma no, dai, è un gioco. Dai, cominciamo.
3: Sono il drago sputafuoco, un po' orco anche. Ucci. Sento odor di principucci.
1: Non devo farmi sorprendere da questo bestione. Per fortuna che è un po' miope e non ci vede tanto bene. Così faccio finta di essere un gattino. Miau, miau, miau.
3: Dunque non vedo molto bene. Sembra un gattino questo che miagola. Non mi pare una principucci. E io mangio solo principucci.
1: Miau, miau, miau. Ciao, brutto drago sputafuoco. E siccome io sono una principessa velocissimissimissimissima, riesco a scalare la torre più alta fino in cima. Ci sono troppi gradini. Uffa.
0: E così la principessa riesce ad arrivare alla porta in cima alla torre. La porta si apre e dentro c'è il principe che dorme beato.
1: Provo a svegliarlo con un bacetto.
0: Ma certo, principessa Lella, è la fiaba, prova, dai. No,
1: non si sveglia, uffa.
0: Lellina, principessina, non è che per caso hai con te qualcosa di dolce? Che so, un biscottino.
1: Oh, un biscotto al cioccolato. Provo con questo.
2: Che profumino delizioso. Sono sveglio.
1: Principe Lallo, sei il solito golosastro.
0: Ma certo, per svegliare il principe Lallo non ci vuole un bacio, ma un biscotto al cioccolato. Brava principessa Lella, hai salvato il principe Lallo e questo è l'importante.
1: Evviva!
0: E per finire, come si dice sempre alla conclusione di ogni fiaba, e tutti vissero felici e contenti. E ora musica!

0: Bambine e bambini, la nostra puntata sta per volgere al termine. Io, Armando, in compagnia di Lallo e Lella, vi ricordo il nostro numero WhatsApp. 347
1: 411 2726.
0: Continuate a mandarci i vostri messaggini, noi vi aspettiamo tutti qui a
1: Big Bang.
0: Amiche e amici, favoloso popolo di Radio Kids, prima di salutarvi voglio ringraziare la simpaticissima Barbara Cinquatti che accompagna Lellina nelle sue fiabesche avventure. Grazie anche a Piero Marcelli che trotte e galoppa in compagnia di Lallo. E grazie a Lorenza Cigoli che continua a scrivere. E un ringraziamento super alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo tocco magico rende spumeggianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

Affezionato pubblico, questa è Radio Kids ed io sono il vostro DJ. Questa è Radio Kids, appunto, come detto, ascoltiamo un po' di musica classica o quel che ne viene.

0: Mozart, che meraviglia! Che musica, che... Accidenti, il collegamento con Mortadel proprio adesso!
1: Crudo, cosa stai facendo?
2: Stavo preparando il rapporto, orrendo Mortadel!
1: Cosa sono questi orrendi suoni?
2: Niente. È il mio vicino.
1: Vicino? Ma non stai sulla tua astronave, nel cielo sopra la Terra?
2: Sì, ma c'è molto traffico. È pieno di astronavi aliene che vogliono distruggere il pianeta.
1: Capisco, la concorrenza. Dobbiamo sbrigarci, Crud. Non possiamo farci superare dagli altri mostri spaziali. Procedi con il rapporto.
2: Certo, mia schifezza interstellare. Comincio. Rapporto astrale 56/43. Dalla mia astronave, la gloriosa Star Speck, ho potuto studiare, non visto, le manifestazioni musicali del curioso pianeta chiamato, nella nostra lingua, ma che per comodità chiameremo Terra, come fanno i suoi abitanti, i terricoli. Devo dire che sono abbastanza bravi questi terricoli nell'esercizio dell'arte musicale. Per certi versi addirittura sorprendenti. Ho stilato una piccola classifica delle migliori 5 musiche terrestri. Al quinto posto, i concerti mobili. I musicisti si chiudono in scatole di ferro e plastica con ruote e girano per le loro città inondando di gradevoli suoni tutto il pianeta. Il repertorio è vasto e variegato. Ecco un assaggio. Sentite? Che melodie, che suoni! I musicisti sono così presi dalla musica che spesso litigano tra di loro, urlando e insultandosi. Un grande esempio per tutti. Bravi, bravi, bravi. Al quarto posto, musica notturna. I terricoli sono così amanti della musica che anche di notte non riescono a farne a meno. Nelle ore più impensate organizzano brevi ma straordinari concerti notturni. Ecco un esempio. Funziona così. Nell'assoluto silenzio della notte, quando tutti dormono, qualcuno urta un motorino o una macchina parcheggiata che produce un'intensa melodia. Che geni questi terricoli, geni. Al terzo posto, i cori. I terricoli spesso si riuniscono in grandi edifici all'aperto, loro li chiamano stadi, in cui due gruppi di persone si producono in simpatici cori con cui si elogiano l'un con l'altro. Sentite che meraviglia!

Mentre i cantanti si producono nelle loro splendide e gentili armonie, due gruppi di signori in magliette e mutandoni accompagnano la musica passandosi una palla con i piedi e cercando di mandarla in una rete oltre una linea bianca. Ah, che tipi questi terricoli, eh? Al secondo posto della mia classifica, musica domestica! I terricoli sono soliti produrre musica anche a casa per mantenere una sana atmosfera anche tra le proprie mura domestiche. Hanno costruito una serie di melodiosi strumenti come la lavamelodie. Il frullanote. E l'aspira cantante.

0: Spesso usano tutti questi strumenti insieme per un concerto da camera, finché la musica finisce con un suono meraviglioso. E tutta la casa finisce nel buio. Spettacolare! E ora, il momento più importante. Il numero uno. In testa alla classifica, al primo posto delle musiche del pianeta Terra, troviamo i concerti all'aperto. I migliori musicisti del simpatico pianeta che presto distruggeremo si riuniscono all'aperto per fare dei concerti gratuiti per il pubblico. Ah, sono dei virtuosi del proprio strumento. Si esibiscono con un'arte impareggiabile e una dedizione completa. Ascoltate. Sentite come il martello pneumatico si accorda con le scavatrici, mentre la ruspa fa da sottofondo. Che arte, che arte! Sono così bravi e potenti che spesso lasciano il terreno aperto e sconquassato da tanta musica. E così rimane per anni e anni. Lodevole. Ah, bene. Questa è la mia top 5 di oggi, la mia terribile classifica. Fine rapporto. Passo la parola al tremebondo Mort Adel.
1: Questa volta mi hai stupito, Krug. Hai fatto un buon lavoro.
0: Oh, grazie, sono commosso e...
1: Adesso basta, non esagerare. Tieniti pronto per una nuova missione. Posso avere la registrazione del concerto all'aria aperta?
0: Ah, ma certo! Intanto gliela faccio risentire un po',
1: Sublime! Fantastico! Passo e chiudo.
0: Ha attaccato. Mortadel non mi sente più. Oh, e basta con questi orrendi suoni, non li sopporto! Meglio sentire un po' di radio.
2: Ignari scopritori di attimi fuggenti, perplessi bipedi di melodie apparentemente in disuso, cercatori di scorciatoie per arrivare primi sull'altalena, maniacali saltatori al gioco della campana. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Avete un problema insormontabile? Cercate una soluzione irripetibile? C'è lui! Azzillo!
0: Ehi! Ma è Pigiama Party di Radio Kids! La mia trasmissione preferita! Che forza quel DJ! Bellissimo! Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids! Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta! Ma come Andrea? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao a tutti e bentornati a una nuova strabiliante, esaltante, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella e ciao DJ.
2: E ciao Armando.
1: E ciao a tutti voi bambini.
0: E allora ragazzi, oggi a grande richiesta.
2: Di chi?
0: Ma come di chi? Di tutti i nostri piccoli e grandi ascoltatori.
2: E chi sono?
1: I bambini, DJ, no? Ma che ti prende? Hai dimenticato dove siamo?
2: Ma no, dai ragazzi, stavo scherzando, sono un DJ. Come faccio a dimenticarmi che siamo in radio?
0: Giusto. E allora ricomincio. Oggi a grande richiesta dei nostri bambini e i loro genitori, torna la puntata quiz dedicata ai record bizzarri.
2: Yeah!
1: E qual è il record da indovinare?
0: Beh, lo definirei carino e peloso.
1: Peloso?
0: Sì, peloso. Bene, per sapere di che cosa si tratta dovrete aspettare la fine di questa bellissima canzone. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men.

0: Ed eccoci di nuovo insieme. E allora vado subito con la domanda del quiz di oggi. Jackie Miley è una ragazza americana ed è una vera appassionata di orsacchiotti di peluche. Sapete quanti ne ha?
1: Io lo so.
0: Vai. Dai.
1: Non lo so. Ma che non posso dirlo in realtà.
0: Certo. Ora hai imparato. Hai imparato che Lella...
2: Che dobbiamo aspettare la fine della puntata.
0: Brava. Nel frattempo però posso intrattenervi con degli altri record bizzarri. Ad esempio, sapete come piace salire le scale a un certo Lee Long Long, un ragazzo asiatico?
1: Beh, se è Long Long, magari gli piace salirle pian piano.
0: Non male,
2: mi fa ridere un sacco.
0: Va bene. Allora, però forse riderete ancora di più quando vi dirò che Lee Long Long sale le scale con la testa.
2: Con la testa?
1: Ma davvero?
0: Davvero, davvero. E pensate che l'ultima volta è riuscito a fare, sempre sulla testa, 36 gradini.
1: Hai capito, Long Long, che capoccione,
0: eh? Sapete qual è il record di André Ortolf?
2: Quello di riuscire a spostare un pisello soffiando da lontanissimo?
0: Ma brava, più di 7 metri, proprio lui, un vero uomo da record, brava Lella.
2: Grazie Armando.
1: Che cos'altro ha combinato André?
0: Beh, ha battuto il record dei 100 metri di corsa indossando degli scarponi da sci.
1: Ma
2: cosa c'è di strano indossare gli scarponi da sci? Non sono così brutti.
0: Ma Lella, sai cosa vuol dire correre con gli scarponi da sci? Sono pesantissimi.
2: È vero.
1: È arrivato il momento di alleggerirci con un po' di musica, che ne dite?
0: Vai DJ!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e questa è Big Bang. E vi ricordo che oggi è una puntata quiz con una super speciale domanda che è: quanti orsacchiotti di peluche è riuscita a collezionare l'americana Jackie Miley?
1: Secondo me davvero tanti.
0: Sì, Lella, davvero tantissimi. E tra poco sapremo quanti.
2: Ma senti Armando, ora dici qualche altro record di record avanti.
0: Va bene, allora sentite questo. Johnny Strange.
2: Oh, Johnny Strano?
0: No, Strange.
2: Strange in inglese, strano in italiano, giusto?
0: Sì, giusto. Però lui si chiama proprio Strange, non strano. Ah. Perché strano è il suo record, visto che è riuscito ad appendere al lobo di un suo orecchio un peso di ben 15 kg.
1: No, E dove li ha trovati degli orecchini così grandi?
0: Non credo che fosse un orecchino, Lella, ma un peso fatto apposta per quel record. A proposito di pesi, sapete quanto è riuscito a sollevare Antanas Contrimas con la forza della sua sola barba?
1: Non ho idea.
2: Io un'idea ce l'avrei, ma non la dico, non la dico.
0: Ridi DJ, tu non riusciresti a prendere in braccio nemmeno Lella, secondo me, mentre lui è riuscito a sollevare una donna di 64 kg che si era appesa alla sua barba.
1: Che maleducata, non ci si appende alle barbe degli altri.
0: Sì, hai ragione Lella, però almeno lo ha aiutato a stabilire un nuovo record. E adesso ascoltiamo l'ultima canzone di oggi e poi subito dopo avremo la risposta alla nostra domanda quiz.
3: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: E allora ci siamo e siamo pronti per dare la risposta alla nostra domanda del quiz di oggi, che era: quanti orsacchiotti di peluche è riuscita a collezionare l'americana Jackie Miley?
1: Allora, io la so.
2: Anche io la so.
0: La potete dire perché siamo arrivati in fine di puntata. Vai DJ, quanti?
1: Sette.
0: No.
2: Secondo me 1452.
1: No. Ok, allora 3228. No. 29, no, neanche. No. Allora.

0: È vero, DJ, e infatti il numero dei peluche supera il numero degli abitanti della stessa città della nostra Jackie Miley.
1: Oh, che bello, chissà quanto gioca. E voi quanti peluche avete, bambini? Fatecelo sapere insieme a tante altre cose al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
1: 347-411-2726.
0: Ciao bambini, ci sentiamo alla prossima puntata.
2: Ciao! Ciao.

0: Noi siamo un sorrisi e questo è un paese perfetto. Siamo sempre allegri e siamo felici qua giù.
1: Ma non vi stupite, questo mondo strano. Ma se dici questo, Pippi, puoi entrare anche tu.
0: Piripilulaleo, piripilulaleo, sorrisaraki,
2: sorrisaraki.
0: Se tu puoi sorridere con noi, canta se vuoi, sorrisaraki.
3: Qui tutto puoi avere senza mai pagare niente.
4: Giocattoli, automobili, una casa più accogliente.
3: E come pagamento un per favore può bastare.
4: Se dici questo, Pippi,
0: quel tuo sogno realizzare.

0: qui. Siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
2: Posso avere un orsacchiotto?
3: Sì, ma certo puoi provare. Se dici questo pipì,
4: se dici questo pipì, quanto sogno.
5: Prova tu. Pirip.

Amici del bello e del cattivo tempo, amici del qui gatta cicova, amici del meglio un uovo oggi che una gallina domani, amici del si stava meglio quando si stava peggio, godetevi questa puntata di Pigiama Party, va, che è tutta

0: right about now. The Funk Soul Brother.
1: Sì, da giù di brutto oggi qui a Pigiama Party. Preparate litri di gelatina per capelli se non volete che volino via. Rockefeller Skunk.

Pensate che si stia rallentando? Al contrario, tirate fuori dall'armadio i coriandoli rimasti che è meglio, va? Festa!

0: La fantasia.
1: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!
2: Tenetevi forte, amici miei, perché Pigiama Party è pronto a prendere il decollo verso l'infinito ed oltre, per citare un amico.

Comunicazione di servizio. Centinaia di migliaia di radioascoltatori oggi festeggiano il compleanno e Radio Kids tutta ne approfitta per fargli gli auguri. Buon compleanno, miei cari. Siate felici. Almeno siate contenti. E lasciateci una fetta di torta da qualche parte.

È stato bello anche oggi farvi compagnia, parlare, dire, fare, baciare, lettera a testamento. Ah, beh, un grande grande abbraccio, anzi un mega abbraccio a tutti quanti voi dal vostro DJ. Ci si sente alla prossima, eh? Oh, e grazie per la torta.

0: Ciao Lella, ciao Lallo.
1: Armando.
0: Dimmi Lella.
1: Non ti sei accorto che oggi manca qualcosa?
0: No, che cosa?
1: Beh, una cosa che inizia per L.
0: La luce dice sì, è un po' bassa, ma tanto siamo alla radio.
1: No.
0: La linea del telefono.
1: Quale linea?
0: Quella telefonica.
1: No, anche quella ci dovrebbe essere.
0: E allora scusami Lella, non capisco che cosa.
1: Manca Lallo.
0: Hai ragione, ma come ho fatto a non accorgermene? Certo, poi non è che Lallo è uno che passa inosservato, ma che fine ha fatto?
1: E non lo so.
0: Va bene, allora facciamo così, mandiamo un po' di musica e lo cerchiamo, va bene?
1: Ci sta.

0: Allora bambini, se ci avete seguito dall'inizio di questa puntata di Big Bang, saprete che oggi non c'è Lallo.
1: E non sappiamo dove sia.
0: E non siamo riusciti a trovarlo.
1: E non risponde neanche al telefono.
0: Oh, però io direi che non ci dobbiamo preoccupare, perché Lallo è sempre pronto a sorprenderci.
1: Mandiamogli un messaggino vocale, così quando riaccende il telefono l'ascolta subito.
0: Buona idea. Allora, prendo il telefono e scrivo: Lallo, sono Armando. Si può sapere che fine hai fatto? Noi abbiamo cominciato Big Bang senza di te.
1: Richiamaci subito.
0: Ecco fatto, inviato.
1: Ah, speriamo che risponda.
0: Ma non ti ha detto nulla, Lella?
1: No.
0: Non ricordi se aveva una visita dal dentista, un appuntamento importante?
1: No, mi pare proprio di no.
0: Certo, sparire così senza dire niente.
1: C'è solo una persona per cui Lallo potrebbe far follie dimenticandosi di noi. Ed è una cavallina.
0: Stellina! Giusto, hai il suo numero?
1: Sì, la chiamo subito.
0: Dai.
1: Pronto, Stellina? Ciao, sono Lella. Senti, non è che per caso hai visto o sentito Lallo oggi? No, stai tranquillo, non gli è successo niente. No, Stellina, non ti agitare così. Appena abbiamo notizie ti chiamiamo. Ciao.
0: Allora che cosa dice?
1: Nulla, mi triva fortissimo perché non sappiamo dov'è Lallo. Forse è gelosa.
0: Beh, speriamo di no. Comunque, allora, non perdiamo la calma. Sono sicuro che Lallo ha avuto un contrattempo e non può non chiamarci. Mandiamo un'altra canzone e vediamo se nel frattempo si fa sentire.

0: Allora, lei ha notizie di Lallo?
1: No, nessun.
0: Ecco il telefono!
1: Forse è lui!
0: Pronto? Qui è Big Bang. Chi c'è in linea?
1: È lui! Riconoscerai il suo sbadiglio tra mille altri cavalli!
0: Ma, Lallo, sei tu?
2: Certo che sono io, Conoscete altri Lalli?
0: No, ma dove sei? Ti stavamo aspettando qui per fare la puntata di Big Bang!
2: No, perché avete già cominciato? Senza di me!
1: Non solo abbiamo cominciato, stiamo anche per finire!
2: Ma Ufi, è che ieri notte non riuscivo a chiudere occhio. Allora ho provato a chiudere l'altro occhio per fare almeno mezzo sonno, ma non ci riuscivo. Con due occhi aperti non ho dormito per niente. Mi sono addormentato stamattina e non mi sono più svegliato. Ma poi è arrivata Stellina e citofonava, ma è svegliato!
0: Ma per forza, eravamo tutti preoccupati, non avevamo tue notizie, Lallo.
2: Va bene, armadissimo, arrivo subito.
1: Lallo, ormai è finita la puntata, è inutile. Piuttosto, porta la povera Stellina a fare una passeggiata, era così agitata.
2: No, bellissimissima idea, passo e chiudo. Salutatemi, bambini!
0: Va bene, ciao Lallo, te li salutiamo dopo l'ultima canzone di oggi.

0: Vabbè, adesso che abbiamo ritrovato Lallo, possiamo chiudere la nostra puntata di Big Bang.
1: Speriamo che non ci faccia più questi scherzi.
0: Con Lallo non si può mai sapere, Lella. Va bene, allora bambini, vi salutiamo e mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: Ciao! Ciao! E ciao anche da Lallo!

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 12 al 14 giugno la 12ª edizione di Circonferenze, festival di circo e teatro di strada a Rho. Spettacoli in cortili, itineranti, nascosti, spettacoli di danza, teatrini in miniatura, laboratori uniti dal titolo Facciamo rumore. Tutto a ingresso libero e gratuito. Questo festival è anche un'occasione di valorizzazione del territorio e di collaborazione con i vari attori che lo agiscono. A Capalbio l'artista Niki de Sanfal ha dato vita ad un luogo magico, il Giardino dei Tarocchi, fatto di specchi, mosaici e strane figure. Un percorso di strade ed edifici dalle forme strane e dai colori inusuali, di cui scoprire ogni angolo nascosto. Dal 14 al 21 giugno Dolomiti Paganella Family Festival, nato per far conoscere i vari aspetti della vita in montagna facendoli vivere ai bambini e ai ragazzi in prima persona. Una full immersion di avventure, natura, giochi e sport per tutta la famiglia in un ambiente naturale molto suggestivo. Gita fuori porta a Gubbio, dove è possibile anche per i bambini prendere la funivia aperta, la cestovia Colle Eletto, che collega il centro storico alla cima del Montingino in soli 6 minuti, portandoti a 908 metri d'altitudine per visitare la Basilica di Sant'Umbaldo e godere di una vista mozzafiato. Per oggi è tutto, se volete riascoltare le puntate andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids!

0: Bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti ad una nuova straordinaria, strepitosa, fantasmagorica puntata di Big Bang. Oggi, qui, negli studi di Rai Radio Kids, abbiamo con noi i nostri simpaticissimi amici.
1: Aia Lallo, stai attento!
0: Lella, la dolcissima pecorella. Tutto bene, Lella? Mi sembrava che ti stessi lamentando.
1: Sì, Armandissimo, tutto bene, grazie.
0: E il favoloso Lallo il cavallo.
1: Aia Lallo, devi fare attenzione.
0: Ma scusami, Lallo, ma che cosa sta succedendo? Perché Lella si lamenta così?
2: Ma no, niente di grave, Armando. Mi sto solo allenando per le Olimpignadi. Si sa che lo sport richiede fatica e sofferenza.
1: Però è solo la mia sofferenza, uffa.
0: Intanto scusatemi, cosa vuol le Olimpignadi? Cioè, vorrei dire le Olimpiadi, Lallo.
2: No, intendo proprio le Olimpignadi. Ah. E io mi sto allenando per la gara di lancio della pigna, che si svolgerà alla fattoria Cielo Rosa.
1: Peccato che una pigna su due finisca sulla mia testa. Lallo, le pigne sono dure, lo sai?
2: Uffi, ma io mi devo allenare, perché vincerà chi lancerà la pigna più lontana. E io vorrei vincere.
1: Ma io non sono lontana, sono proprio accanto a te. Non mi sembra che il tuo allenamento stia andando molto bene. Sono piena di bernoccoli.
2: Ma i bernoccoli si mangiano? Per caso sono degli speciali bignè?
0: No, Lallo, i bernoccoli sono dei bozzi che spuntano sulla testa quando viene colpita da qualcosa di duro, come le pigne per Lella. Facciamo così: ora tu fai una pausa dagli allenamenti, così Lella non rischia di venire colpita, e in cambio io vi racconto uno di quei bei messaggi che ci lasciano i nostri amici bambini al numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
0: Nina da Bologna, di 8 anni, consiglia a Lallo di praticare judo, arrampicata e pattinaggio, i suoi sport preferiti. Grazie Nina, i tuoi sono ottimi consigli per Lallo, anche perché l'arrampicata, il judo e il pattinaggio sono bellissimi sport. Continua a lasciarci i tuoi consigli e noi li leggeremo con grande piacere.
1: Già, sono degli sport molto belli quelli detti da Nina, e soprattutto a nessuno cadono pigne sulla testa.
2: Beh, in effetti potrei provare con l'arrampicata della credenza, però, dove sono nascosti i biscotti.
0: Allora, Lella e Lallo, vorrei che ci raccontaste tutto su queste Olimpignadi che si terranno alla fattoria Cielo Rosa.
1: Modestamente, anche noi ogni 4 anni abbiamo le nostre Olimpiadi.
2: Sì, e la gara di lancio della pigna è la più importante, per questo che si chiamano Olimpignadi.
1: Però c'è anche la gara di salto della staccionata. Le caprette sono bravissimissimissime.
2: E poi c'è quella della corsa sul prato, che naturalmente noi cavalli siamo imbattibili.
0: Certo.
2: Pensa, Armando, le oche e le anatre vincono sempre a nuoto nello stagno. Sono molto allenate.
0: Lo credo.
1: Le galline provano a vincere l'arrampicata sul tetto, ma non ci riescono mai. Beh, sai, loro non volano e al tetto non ci arrivano proprio.
0: Però devo dirvi che mi sembrano degli sport molto molto appassionanti. Mi piacerebbe molto assistere alle vostre Olimpignadi. E quando ci sono le Olimpiadi dovete sapere che io non mi perdo mai nemmeno una gara.
1: Ah, io seguo tutte le Olimpignadi. Ma senti, Armandissimissimissimo, perché le vostre si chiamano proprio Olimpiadi?
0: Questa è una bella domanda, Lella. Le Olimpiadi sono nate molti secoli fa, al tempo degli antichi greci.
2: Scommetto che le ha inventate una signora greca che si chiamava Olimpia.
0: Non proprio, Lallino, però Olimpia era il nome di una città della Grecia. Ed esattamente lì, dal giorno del solstizio d'estate, e cioè il 21 giugno, ogni 4 anni si svolgevano delle gare sportive all'interno di un grande stadio. Pensate che lo stadio misurava 600 piedi di Eracle.
1: Chi era questo Eracle?
2: Ma doveva essere una specie di mille piedi. Chissà che puzza di piedi in quello stadio.
0: Eracle era il nome greco di Ercole. Ve lo ricordate quell'eroe mitologico fortissimo? Quello che ha dovuto affrontare le famose fatiche?
1: Sì, certo.
2: Ma con tutti quei piedi, chissà come correva veloce da una fatica all'altra.
0: Ah no, Lallo, Eracle non aveva mica 600 piedi. Si credeva che il suo piede misurasse 32 centimetri, cioè quanto una scarpa numero 45. Oh. Ed era stato preso come unità di misura per costruire lo stadio. Tornando alle Olimpiadi, gli atleti non erano dei veri e propri professionisti come oggi, ma dei giovani sportivi, tutti maschi più o meno sopra i 20 anni. Dovete pensare che in Grecia lo sport era molto importante, perché si riteneva che in un corpo sano ci fosse anche una mente sana.
2: Oh, vedi Lella, se non mi fate allenare al lancio delle pigne, rischio di diventare un povero scioccolo. Oh, mi tappino!
1: Ma se ti arrivano troppe pigne in testa, allora sì che è rischioso. Armando,
0: sì.
1: Invece i greci antichi che gare facevano?
0: Beh, erano gare di corsa, salto, lancio del disco, del giavellotto, lotta e altre ancora. Pensate che la cerimonia iniziava con l'accensione di una torcia nel bosco di Olimpia, che veniva portata da una staffetta fino a un luogo prestabilito. Vi ricorda qualcosa?
1: Sì, sì, anche le Olimpiadi iniziano con una torcia portata da una staffetta.
0: Brava Lella, perché le Olimpiadi dei nostri giorni hanno molti richiami a quelli dell'antica Grecia.
2: Anche noi alla fattoria facciamo una cerimonia di accensione.
0: Ah.
2: Sì, cioè, qualcuno porta un legnetto acceso, qualcun altro porta un altro legnetto, poi un altro, alla fine si fa un bel falò sul quale abbrustoliamo le pannocchie, la zucca, le carote. Mi è venuta una fame.
0: Lallo, con te si finisce sempre a parlare di cibo.
1: Armandissimo,
0: sì.
1: Sai che noi alla fattoria abbiamo anche una bella bandiera delle Olimpignadi con disegnati 5 fiori colorati che si trovano nei nostri prati.
0: Ma che bella, Lella.
1: Sì.
0: Ma voi sapete qual è il motivo dei 5 cerchi disegnati sulla bandiera olimpica?
2: Forse sono quelli della gara di hula hoop.
0: Non ci sono gare di hula hoop alle Olimpiadi. I 5 anelli della bandiera olimpica rappresentano i 5 continenti, mentre i colori degli anelli sono stati scelti tra quelli che appaiono più di frequente nelle bandiere dei paesi di tutto il mondo.
1: Sapete, io non vedo l'ora che le mie amiche mucche suonino il loro campanaccio per dare inizio alle gare.
0: Che bello! Però intanto possiamo fare un po' di musica con una delle nostre splendide canzoni.
1: Ci

0: Bentornati a Rai Radio Kids, bambine, bambini, grandi e piccoli amici. Siamo sempre qui con Big Bang, insieme a Lella e Lallo. E stiamo parlando di Olimpiadi e Olimpignadi, le gare che si svolgono alla fattoria Cielo Rosa. Lella, ma tu per chi tifi?
1: Io sto con le mie amiche caprette.
2: Per me non fai il tifo. Oh, me povero Toppino.
1: Ma certo che tifo per te, Lallo. Però non mi devi più tirare le pigne in testa.
0: Mi sembra una richiesta molto sensata, Va bene, il nostro tempo per oggi è finito, ma noi ci rivediamo, anzi ci risentiamo prestissimo, proprio qui sulle frequenze di Rai Radio Kids, per una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao. Prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Barbara Cinquatti che fa il tifo insieme a Lella, Piero Marcelli che si allena con Lallo tirando le pigne sulla testa di Lella, Martina Forti che scrive insieme a me le nostre storie e infine un ringraziamento speciale alla nostra olimpionica regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un grande abbraccio e un saluto. Ciao ciao ciao.

vuole un pezzettino, goloso liberino. Lui gioca con il pollo, odia il collare al collo, mi salta sul divano, non è certo un gran guardiano. Se mangio del prosciutto, lui me lo ruba tutto, ne vuole un assaggino, goloso cagnolino. Il cane

0: mio.
1: Bow!
2: È biondo come il miele, ovunque vado viene. Mi viene l'acquolina se io spettolo in cucina. Se mangio una bistecca, i baffi se si lecca, ne vuole un pezzettino, goloso libero.

爸。

A little longer, a little more brush. So.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Sonia Maria Luce Possentini e volevo parlarvi del mio ultimo libro, Fiore di Maggio, delle edizioni Einaudi Ragazzi. E è stata veramente una grande emozione per me poterlo illustrare, perché le parole e la musica di Concato mi ha segnato tantissimo negli anni 80, e credo che sia ancora oggi veramente una melodia dolcissima che rimane senza tempo. Io quello che ho immaginato è sicuramente un'atmosfera estiva. Tra l'altro ho sempre avuto delle difficoltà a disegnare gli azzurri, i blu, e invece è nato tutto in maniera molto, molto spontanea. E ho immaginato, insomma, questa piccola creatura che nasce come un piccolo fiore. Il fiore che ho immaginato è un fiore che non è scontato, perché cresce in mezzo alla sabbia, quindi ha le sue belle difficoltà, come tutte le nascite, nel senso che, insomma, non sappiamo quello che succede lì, ma venire al mondo non è una cosa così semplice, no? Siamo un meccanismo perfetto. E niente, io spero che possiate apprezzarlo e ascoltarlo leggendo le mie immagini, ascoltando la canzone. Vi mando un grandissimo abbraccio e grazie sempre per la vostra attenzione.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Ciao bambine e bambini, un super saluto, un abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova super esilarante fantasmagorica puntata di...
1: Bang!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando, ciao bambini!
0: E ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: Allora, come state?
1: Super benissimo!
0: Oh, sono particolarmente contento che voi siate contenti. Ma tu, Lella, mi sembri davvero particolarmente allegra. Come mai?
1: Sono felice perché ho vinto la gara della zucca gigante.
2: Ma bello! Oh. È una gara per fate madrine. E poi c'era anche Cenerentola.
1: Ma no, Lallo!
2: Ah. Peccato! Le fate sono esperte di zucche giganti. Le sanno anche trasformare in carrozze.
0: Vero,
1: Però la mia non è diventata una carrozza. Però era proprio gigantesca!
0: Siamo curiosissimi di conoscere questa storia, Lellina! Però allora, intanto per cominciare, ci ascoltiamo una canzone che riguarda proprio le zucche trasformate in carrozze!

0: Just a wave of my stick and finish the trick. Bippity, boppity, gracious, what did I do? Oh, just leave it to me. What a gown this will be. Bippity, boppity, bippity, boppity, bippity, boppity. Why, it's like a dream. A wonderful dream come true.
1: Yes, my child.
0: Goodness me, it's getting late. Hurry up, dear, the ball can't wait. Have a good time, dance, be gay. Now off you go, you're on your way.
2: Siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids. E Lella ci ha raccontato una storia incredibile. Ha vinto la gara delle zucche gigante, un concorso per maxi ortaggi. Dici tutto, Lella.
3: Era tanto tempo che volevo partecipare. Non pensavo proprio di ricevere il primo premio.
2: Ma lo sai, Lella, che ci sono tante gare così in giro per il mondo?
3: Davvero?
2: Sì, per esempio c'è la gara del pomodoro più rosso.
3: Oh.
2: Oppure la carota più pesante. O il cavolo più grande del mondo. E tu come hai fatto con la tua zucca gigantesca?
3: Ecco, ero andata nell'orto con le mie amiche pecorelle. Cercavamo un ortaggio abbastanza grande da portare al concorso. Avevo cercato di qua e di là, ma niente. Faceva anche un po' freddino. Per fortuna avevo portato una delle mie tisane per riscaldarci. Comunque siamo tornate alla fattoria a zampe vuote.
4: Nah. E poi?
2: Sì, racconta.
3: Il giorno dopo all'alba ho guardato fuori dall'ovile, era spuntata la super zucca.
2: Wow, ma quindi scusami Lella, era cresciuta così all'improvviso, tutto in una notte?
3: Eh sì, strano, vero?
2: Eh già.
4: Beh, per capirci qualcosa bisognerebbe chiedere a Todd, lui è un vero esperto in campagna.
2: Ma tu Lallo intendi il gattino protagonista della serie a cartoni animati?
4: Sì, sì.
2: L'amico della coniglietta Summer.
3: Eh sì, i cartoni di Summer e Todd, anch'io li guardo sempre.
4: Una volta Todd aveva partecipato a una gara di ortaggi, però il suo era un broccolo gigantesco.
3: Sì, Summer e Todd sono così simpatici e riescono sempre a trovare una soluzione per tutti i problemi della fattoria a raggio di sole.
4: E c'è anche Betty, che è la pecorella rosa.
2: E se non sbaglio assomiglia un pochino alla nostra Lella?
3: Beh, non saprei. Comunque Betty è molto tenera e ci tiene tanto ai suoi amici, proprio come me.
2: È vero, Lellina, gli amici sono sempre importantissimi. E poi, quando si sta insieme e si lavora in squadra, tutto riesce molto meglio. Ma a proposito di ortaggi e di campagna, che ne dite di ascoltare quel bulletto del carciofo?
5: Yuhu!

0: amici di Big Bang, siamo sempre noi in onda sulle frequenze di Rai Radio Kids. Lallo!
1: Eccomi!
0: E Lellina, che ha appena vinto il maxi concorso degli ortaggi.
1: Evviva! E Armandissimo!
0: E allora, torniamo al racconto. Dunque, se non ho capito male, ricapitolando, eravate andate a cercare un ortaggio grande per vincere il concorso e avevate trovato poco e niente.
1: Esatto!
0: Quando all'improvviso, però, nella notte era cresciuta nel vostro orto una maxi zucca.
2: Ma io non ho ancora capito come ha fatto la zucca zuccona a crescere così tanto.
1: In effetti è un mistero.
2: Qui ci va l'ispettore Lallock che indaga.
0: Perfetto.
2: Allora, vediamo. A che ora hai visto la zucca gigante?
1: L'ho già detto, era l'alba. Il gallo Gianni aveva fatto chicchirichì. Perché me lo chiedi?
2: Perché nulla deve sfuggire all'ispettore Lallock.
0: Giusto.
2: Seconda domanda, di che colore era la tua zucca gigante?
1: Arancione, ovvio.
0: Ispettore Lallock, di che colore vuoi che sia la zucca?
2: Ma scusate, signorina Lella, non ha notato nulla di strano, stranissimo? Non so, una fogliolina fuori posto? Qualche impronta sospettola?
1: Beh, no. O forse, ora che ci penso, io e le mie amiche pecorelle la sera prima avevamo bevuto una tisana zenzero e cannella proprio in quel punto e qualche goccia si era versata per terra.
0: Ispettore Lallock, Lellina, ma questa è una notizia sensazionale!
2: Armandissimo, la tisana è magica, ha fatto crescere la zucca gigante, lo dicevo io, sei una fata!
1: Ma davvero?
0: Ispettore Lallock, hai risolto il caso! E bravissima Lella, grazie alla tua tisana zenzero e cannella hai vinto il concorso!
1: Evviva!
0: Ed è cresciuta questa zucca gigante!
1: Sì!
0: Bello,
2: senti,
0: vero?
2: Lella.
1: Sì, Lallo.
2: Però non ci hai ancora detto cosa hai vinto.
0: Ah già, giusto, giusto. Qual è il premio del concorso dei maxi ortaggi?
1: Un sacco di farina.
0: No, un sacco di farina.
2: Ho soltanto la farina, ma non è giusto.
0: Bene.
1: Ma ho pensato di usarla per preparare biscotti, torte e dolcetti per tutti gli amici della fattoria.
0: Brava Lella.
1: Così stasera faremo festa.
2: Allora ho cambiato idea. La farina è un premio fantastico, Lella. Posso venire anch'io alla festa?
1: Soltanto se mi aiuti a impastare i biscotti.
0: E posso venire anch'io?
1: Ma certo, Armando.
0: Evviva.
2: Sì, ma io i biscotti li voglio sgranocchiare.
0: Eccolo.
1: Vedremo.
2: Vabbè, ma mi bastano quelli al cioccolato,
1: Sei il solito Lallino.
2: Ciao.
0: Ciao bambine e bambini. Finisce qui la nostra puntata di Big Bang. Ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti e la pecorella Lella, Piero Marcelli e il nostro fantastico Lallo, Lorenza Cingoli che scrive insieme a me queste puntate e la nostra regista Isabella Carbone che con un tocco di magia e professionalità rende smaglianti le nostre puntate come la zucca di Lella. Da me, Armando Traverso, un super saluto, un gigantesco abbraccio radiofonico e alla prossima puntata di Big Bang.

0: È tutto così magico.
1: Già.
0: Che peccato che Abu non possa vederli.
2: No, lui odia i fuochi d'artificio e non gli piace neanche volare. Oh no.
0: Tu sei il ragazzo del mercato. Lo sapevo, perché mi hai mentito?
2: Jasmine, mi dispiace.
0: Mi hai preso per una stupida.
2: No.
0: Credevi che non l'avrei capito?
2: No, cioè, ecco, speravo di no, non volevo dire questo.
0: Insomma, chi sei? Dimmi la verità.
2: La verità? La verità. La verità è che a volte mi mescolo alla gente comune per sfuggire alle pressioni della vita di palazzo. Ma in realtà sono un principe.
0: Perché non me l'hai detto subito?
2: Beh, sai com'è. Un principe che si traveste per andarsene in giro per la città può sembrare un po' strano, non trovi?
0: Non così tanto.

0: Re per un giorno. Anche oggi Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove incontrano un gruppo di bambini che gioca a pallone.
1: Guarda, Lampadino, Diego sta giocando da solo contro tre bambini.
2: Sì, Caramella, lui è più grande ed è anche molto bravo.
0: Diego ferma il pallone col petto, poi supera gli avversari e segna nella loro porta.
2: Che gol! Ha difeso, dribblato e segnato.
1: Diego sa giocare in ogni ruolo.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
2: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia.
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni.
0: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove li attende il cagnolino Zampacorta.
1: Ciao Lampadino, ciao Caramella.
3: Ciao Zampacorta.
1: Oggi alla taverna del gufo c'è il Magi Festival. Ognuno può esibirsi in un numero speciale e diventare re per un giorno.
3: Wow!
1: E io sarò il presentatore. Presto, andiamo!
0: Anche Duca Puzzoloso nella sua tana con le faine vuole partecipare al Magi Festival.
4: Se farete quello che vi ordino, diventerò re del Magi Regno.
5: Sì, ma solo per un giorno.
4: No, perché quando sarò re, inventerò il giorno che non ha mai fine.
0: Lampadino, Caramella e Zampacorta sono sul palco della taverna dove, vicino a quattro formichieri musicisti, c'è il tavolo dei giurati.
1: Ecco i nostri giurati, il signor Porcello e... Ma voi coccodrilli chi siete?
6: Sostituiamo i cugini talponi che hanno avuto un contrattempo.
0: I due coccodrilli sono in realtà Tondo e Tordo travestiti, ma nessuno se ne accorge.
1: Lampadino, Caramella, inizia lo spettacolo. Sedetevi al tavolo.
0: Nella taverna, Gufo Buffo cucina dietro il bancone, mentre Polpo Arborio, con i suoi otto tentacoli, consegna cibo e bevande ai tavoli.
7: Salve, amici! Io sono Polpo Arborio. Vi piacciono frittelle e zucco d'arancia?
3: Sì!
7: Frittelle e zucchi in arrivo!
0: Zampacorta, indossato il cappello da presentatore, dà inizio alla gara.
1: Signore e signori, ecco i primi concorrenti, la coppia Uccio lo Struzzo e Mago Silvano.
0: Al ritmo di musica, Uccio decora un uovo e Mago Silvano lo trasforma in una colomba che vola via. Il pubblico applaude convinto.
1: Giurati, alzate le palette se vi sono piaciuti.
0: Solo Porcello alza la sua paletta.
1: Un punto a questa coppia, ora tocca al giocoliere Teodoro Castoro.
0: Mentre Teodoro Castoro fa roteare in aria i suoi tronchi, Polpo Arborio serve frittelle e succhi a Lampadino e Caramella.
7: Amici, vi piace la musica?
0: Il polpo afferra quattro posate e le suona contro i bicchieri sul tavolo.
1: Wow, che bravo! Potresti diventare il re per un giorno!
7: Sarebbe bello, ma non ho tempo di partecipare. Qui ci sono tanti clienti da servire.
0: Polpo Arborio si allontana verso un altro tavolo. Sul palco, Teodoro ha finito il suo numero.
1: Giudici, votate per Teodoro.
0: Anche stavolta, solo Porcello alza la sua paletta.
1: Un punto anche per Teodoro Castoro. E adesso, il prossimo nome sulla lista è... Duca Puzzoloso.
0: Il duca attraversa la taverna e sale sul palco.
4: Anche io voglio esibirmi e provare a diventare re per un giorno.
0: Puzzoloso estrae due pifferi e inizia a suonarli col naso. Nessuno gradisce la sua esibizione, tranne i due coccodrilli che alzano le loro palette.
1: Con due voti Duca Puzzoloso è in testa alla classifica.
7: Per mille clarinetti, non ho mai sentito nessuno suonare così male.
2: Non possiamo permettergli di vincere.
1: Arborio, prova a esibirti anche tu.
7: D'accordo, mi avete convinto.
0: Il polpo si toglie il grembiule e sale sul palco.
7: Amici formichieri, prendo in prestito i vostri strumenti.
0: Arborio afferra gran cassa, chitarra e clarinetto. Si siede al pianoforte e inizia a suonare. Tutti si mettono a ballare, anche i due coccodrilli.
7: Questa musica è bellissima! Non possiamo stare fermi!
0: Le faine si esibiscono in un buffo balletto e il loro travestimento cade a terra.
2: Caramella, i giudici coccodrilli sono Tordo e Tondo.
1: Duca Puzzoloso è imbrogliato ancora.
2: Sì, ma il vincitore è Polpo Arborio. Guardate!
0: Tordo, Tondo e Porcello alzano le loro palette.
2: Tre punti su tre.
3: Bravo, Arborio!
0: Zampa Saggia incorona Arborio, che gli stringe la mano con ben 4 tentacoli.
8: Polpo Arborio sarà nostro re per un giorno.
4: Grazie, maestà! Proclamo che si faccia festa per tutto il giorno! Musica!
0: Alla taverna del gufo tutti ballano, comprese le faine, mentre Duca Puzzoloso si allontana disperato. Salutati i loro amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
1: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
3: Vi aspettiamo! Ciao bambini!
9: Rai Radio Kids, la nostra radio.
10: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante, la differenza la farai.
1: Sì, la farai soltanto tu.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
4: Ciao bambini, come va? Questa sera voglio augurarvi la buonanotte con una coccola musicale. Sentite le onde, una ninna nanna che vi accarezza il viso, le mani, i piedi, ma soprattutto il cuore. E allora, tutti a letto. Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

0: sei tu piccolo e tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi, che è il mondo più serio.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

notte fonda discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheca un mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto torna lacrima un singolo.

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.